se non ti sei accorto con che non ti c'ha, la gente che ti guarda se ne tutti lì, ma non è come brutta sta con male niente, allora vai, oh, tieni la me, per chi non si fa male riesce a me, e si pierda pacienza su un guai e mo, e allora

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

notti pensando di... Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che...

Cose di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Avevamo parlato di...

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

vedi. Ci ricaschi sempre.

0: sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso.
1: Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Siamo sempre noi, sono le 7.01, sono Greta e sono in compagnia di Marco e Giulia. Oggi è venerdì, ma è un venerdì speciale.
0: Buongiorno! Perché? Come speciale?
1: E perché?
0: Perché è speciale?
1: Perché è speciale, Marco?
2: Perché?
0: È triste.
1: È triste, sì, speciale,
0: no, è triste. Ragazzi,
2: per
0: oggi
2: per
0: è il mio
2: noi.
0: Ultimo venerdì, cioè il mio che ultimo
2: bello!
0: Giorno qui con voi.
2: Ciao Marco, aspettavamo
0: sì,
2: il tempo
0: vabbè,
2: questo momento.
0: Non è vero, perché in realtà appena sono arrivato, oggi casualmente, secondo me il destino ha voluto che arrivassimo tutte e tre insieme.
2: Vedi il destino?
0: E Giulia eri triste.
2: Ero triste,
0: ammettilo.
2: Ma soltanto perché mi dovrò sbattere di più a fare le cose col computer, potevi essere utile. No, non è vero, ma comunque lui tornerà a trovarci, lo chiameremo tutti i giorni, sarà sempre con noi.
3: Sì, chiamatemi, io ti rispondo, sicuro.
2: Perfetto.
3: Alle 6:30.
2: Ti chiameremo sempre alle 7.
0: Va bene. Allora ragazzi, sono le 7:02, chi va al lavoro, chi si prepara per il weekend, chi fa entrambe le cose, chi fa colazione, insomma un po' di tutto. Diteci cosa state facendo a quest'ora, chi è già in ascolto al 334-60-45640. Vi ricordo, siamo su Rai Play Sound, questa è Mattina Tutta Italiana e potete ascoltarci ovviamente tramite l'applicazione di Rai Play Sound o tramite DAB, applicazione ovviamente super assolutamente gratuita, e potete ascoltarci così da tutto il mondo, all over the world. Ragazzi, ragazze, signori e signore,
1: amici
0: e amiche, e fluidi e non fluidi, insomma un po' di tutto, direi che possiamo procedere all'ascolto della prima canzone, perché non vogliamo preannunciarvi niente di tutto ciò che diremo questa mattina, perché sarà davvero davvero una super sorpresa. E quindi
1: Giulia, dici il titolo
2: di quel titolo.
0: Okay. E quindi
2: una donna per amico Eros Ramazzotti, vai,
0: si vola.

0: Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte e debole, Mattia, compagna,
1: Mattia,
0: che qualche volta impara, a volte insegna. L'eccitazione è un sintomo d'amore,
2: quanto sei
0: al quale non sappiamo rinunciare,
2: invece che non ce ne frega niente.
0: Le conseguenze.

0: innamorata di chi?
1: Ma lei che mi sei?
0: Troppo docile non fa.
2: Questo è il lavoro di Claudia Motta.

0: qualche volta impara a volte insegna.
1: Una canzone, ma dimmi che ti vuoi fare.
0: Mi sono innamorato sì un po', rincoglionito non dico no.

0: Ed è questa era Panico di Neffa e Fabri Fibra. Nel frattempo
1: c'è stato un sabotaggio da parte di Marco,
2: sì,
0: che
2: proprio.
0: È il primo giorno di Marco,
2: sì.
1: E quindi ci ha voluto fare lo scherzo di lasciare i microfoni accesi per far sentire al pubblico che stavamo parlando effettivamente male di lui.
2: Peccato che ero praticamente quasi dietro la console l'altro poco.
1: Ci voleva mettere la
2: va torta. bene.
0: Ha lasciato, ha preso, si è alzato e uscito.
1: Ha fatto finta di nulla per lasciarci con i microfoni accesi per far sentire quello che stavamo dicendo,
0: che stavamo parlando male di lui, poi giusto?
1: Sì, assolutamente. Ma questo,
2: beh, come sempre, non avevo dubbi.
0: Diciamo che faremo finta.
2: Vabbè, ci avete sentito, però dai, non stavano dicendo nulla di male.
1: Insomma, che non ce ne frega niente, che te ne vai. Comunque dai, andiamo avanti. Che si dice allora?
2: Davvero così hai detto?
1: Così.
2: Che brutta persona.
1: Però
2: davvero.
1: Ci ascolterai, non
2: mi
1: ti
2: stai deludendo. No, non vi ascolto, non penso proprio.
1: E secondo me invece ci ascolterà tutte le mattine. Sì, mentre va al lavoro e vedrai.
2: Vabbè,
1: se
2: dai,
1: vi
2: darò il buongiorno. Vi darò il buongiorno.
0: Eh beh, certo, quello non può mancare, no?
2: Sai come ve lo darò? Così, guarda, no, buongiorno,
1: ecco, non darcelo benissimo.
2: Ciao belli, allora che dite questo venerdì che ci si prepara per, dicevamo, per
0: il
2: andare
0: weekend.
2: Per questo weekend, magari chi resta a casa, chi approfitta per rilassarsi un po', chi invece si prende un weekend lungo, si va a fare letteralmente un weekend fuori. E diteci un po' che cosa fate. Sempre al 334 60 45 640. Poi andiamo all'avvenimento del giorno.
0: Perché oggi è venerdì. Una giornata speciale, triste, emozionante, perché Marco è l'ultimo giorno. Però
2: oggi è Santa Claudia, mi dicevi?
0: Importantissima. No. Santi,
2: ho capito male.
0: Vi devo dire una cosa importante, perché è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Ok, quindi dobbiamo un attimo fare
2: una preghiera, no? Cos'è?
0: No, due preghiere, no. Però ringraziare tutte queste persone che, insomma, si prendono cura di noi e sono dei lavori che sono molto importanti. Quindi è giusto spendere due parole, no?
1: Esatto, io invece ho trovato una notizia bellissima, veramente strappata.
2: Ma scusami, è giusto spendere due parole?
0: Che cambiamo di
2: Sì, no, infatti
1: non
2: invece
1: non
2: io...
1: Non abbiamo spese.
2: Ma no,
0: dici Giulia, una volta che ti hanno aiutato, che ti hanno fatto qualcosa di importante.
2: Metti la base.
0: Con un gesto.
2: Togli la base.
0: Sei mai stata salvata da un piccolo gesto di qualcuno?
1: E a me
0: che ti sei svenuta.
1: A me non è mai capitato.
2: Ambulanza?
1: Non mi hanno voluto neanche salvare quando è capitato.
2: Croce Rossa?
1: No. Effettivamente no, non mi è mai capitato. Però
2: fatti due domande.
1: Perché mi volevano lasciare lì. Invece a voi comunque è stata un'esperienza che vi è capitata che...
0: Cioè, te non sei mai andata all'ospedale, ma meno male.
1: Sì, ci sono andata all'ospedale.
0: Meno male, meglio per te.
1: Però sono andata da sola al pronto soccorso, ho fatto tante ore di fila.
0: Ho preso la macchina.
2: Un po' macabra come domanda questa qui, anche tu Greta,
0: Vabbè, comunque io ho detto che è anche la giornata.
2: Non ti hanno mai salvato la vita. Non sei mai stata.
1: No, il bello è quando dici no, lei dice "Ma perché? Come mai? Come se fosse una sfida?"
2: Ma come mai? Non sei mai quasi morta?
1: Fortunatamente per ora.
2: Praticamente era questa la domanda.
1: Per ora è andato tutto bene. Va bene, però ti farò sapere. Invece tu hai avuto
0: Perché ieri mi dovevi chiamare, invece insomma, pensavo fosse
1: al pronto soccorso.
2: Al pronto soccorso, sì. E invece a te che lo dici perché è successo?
0: Ma oddio, di sentirmi svenuta così.
2: No, dico, è venuta. Parliamo di Croce Rossa, è venuta la Croce Rossa
1: a prenderti un'ambulanza, una Croce Rossa che ti ha salvato.
0: Lo sapete, una volta sono andata a Venezia perché ero lì per lavoro e sono stata malissimo che davo di stomaco e mi sono venuti a prendere con l'ambulanza, ma non l'ambulanza normale, ma l'ambulanza in barca.
1: Beh, bello, comunque quello
0: esperienza,
1: ci sta.
0: Me la ricorderò sempre.
1: Come se ti fossi fatto un giro in gondola gratis.
0: No, non è, cioè, al motore.
1: Però bello, comunque sui canali ci sta.
2: Sì, un giro turistico.
0: Bello. Un giro turistico, ma a Venezia, sì, se ti senti male a Venezia, sappiate.
1: Però non te lo sei goduto.
0: Potrebbe arrivare il barchino.
1: Però non te lo sei goduto, stavi troppo male.
2: Cioè, tu andavi di stomaco? Cioè,
0: davi il
2: rigetto, come si suol dire?
0: No, bella barca, però.
2: No, appunto, per questo dicevo. Ottima idea, come andiamo a prendere, cos'ha, il vomito? Con la barca, perfetto.
1: Era perfetto per la nausea, soprattutto. No?
0: No, no, sì, però no, per me i medici sono, cioè io sono proprio una che se sta male devo vedere un medico, perché li vedo proprio come...
1: Sei ipocondriaca anche, no?
0: Ma leggermente.
1: Già che dici leggermente, secondo me lo sai tantissimo.
0: No, però mi piace essere sicura, cioè sto male, ecco, allora mi controllo, faccio un controllo in più.
1: Ed è giusto, perché è meglio prevenire, esatto, che curare.
2: Senti Greta, senti a me, fatelo... Un altro fattelo di controllo, totale, fattelo totale sto controllo, brava.
1: Quindi sei leggermente ipocondriaca.
2: E poi, se puoi, portati anche un'amica.
0: Che ma sta di chi parlare?
2: No, no, così, un'amica a caso. Sai quando porti un amico in più che ti fanno lo sconto?
0: Aggiungi un posto a tavola.
2: Aggiungi un posto a tavola, sì. Tu aggiungi un posto al pronto soccorso, anzi alla Croce Rossa.
0: Però sono... proprio in camera.
1: Però secondo me ci rimettono con me.
2: Sì.
1: Ci rimettono.
2: No, ma non stavamo parlando di te.
0: Ah,
2: ma
0: okay,
2: come
0: no,
2: ti viene in mente una cosa del genere, well, guarda. Va bene,
1: io
2: allora...
1: Non sono ipocondriaca comunque.
2: E allora, vai Greta, annuncialo.
0: Acquario, di ultimo, andiamo a ascoltare questa.

o giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa fare.

0: E questo era Maschio di Annalisa. Eccolo, Marcolino.
1: Maschio.
0: Invece, a proposito di donne, oggi è proprio la giornata.
2: Dai, sentiamo quest'altra cosa bella.
0: No, in realtà è una cosa molto seria. Oggi è la giornata mondiale sul tumore ovarico.
2: Ah, ok.
0: Quindi vogliamo ricordare a tutte le nostre ascoltatrici femmine di quanto sia importante la prevenzione.
2: La prevenzione, esattamente.
0: Sì, che purtroppo è un tumore che può avvenire anche in giovane età.
2: In giovane età, è vero.
0: Quindi ci sono anche dei vaccini che possono essere fatti, ma soprattutto è molto importante controllarsi sempre.
2: La prevenzione è super importante.
1: Hai capito, Giulia? Sì, fatti controllare.
2: Io mi hanno controllato tutto a posto.
1: Sì. Io ho una cosa con uno bravo.
2: Me la sto tirando, ma parlavamo di...
1: Ma è bravissimo,
2: Parlavamo di ovaie.
1: Ah, vabbè.
0: Ormai
1: no, così.
0: Non mi ascolta manco più.
2: Ormai non mi ascolta proprio neanche più.
1: No, però io te lo dico così, fatti controllare.
2: Va bene, mi farò controllare. Le ovaie, ok.
1: Ragazzi, sapete che oggi cosa succede oggi a Bari? Sapete cosa succede oggi a Bari?
0: No, siamo a Roma.
1: Baresi che ci ascoltate.
2: Si mangia qualche piatto, no.
1: Anche sicuramente. Però oggi a Bari si festeggia San Nicola. C'è una grande celebrazione storica e insomma ci sono gli spari, ci sono tutte le bancarelle, cioè è una festa paurosa, paurosa, okay. Giostra di tutto di più.
2: Bello, facciamo gli auguri allora a tutti i Nicola che ci stanno ascoltando da Bari.
0: Ma solo a Bari o anche i Nicola che
2: sono
0: fuori?
2: No, solo quelli di Bari.
1: In realtà non è San Nicola. San Nicola proprio si celebra il giorno del santo di San Nicola è a dicembre. Ma in realtà celebrano questa la ricorrenza a maggio. Tu pensa un
0: Quindi
1: po'.
0: Due volte festeggiano.
1: Diciamo di sì.
2: Perché era un santo molto importante.
1: È il santo patrono di Bari. Il santo patrono di Bari e penso un po', caratteristica di Bari, cioè in questo periodo oltre, sai, a tutti i fritti, c'è il panzerotto fritto.
0: Perché ci finiamo sempre a parlare di cibo?
2: Carne.
1: Fanno tipo degli involtini, sono dei piccolissimi involtini di
2: pesce.
1: No.
2: Carne.
1: Sì, dei piccoli bottini di intestino. Ma sono buonissimi, ragazzi. A Bari li chiamano le Gimerid.
0: Tu li mangi?
2: Marco, ti ringrazio perché mi hai fatto
1: come patatine, come fossero patatine. Comunque, dai,
0: Giulia, già non
1: cambiamo.
2: E intestino di cosa? Di che tipo di animale?
1: Intestino di Giulia.
0: Okay. Meglio non parliamo... sapere.
1: No. Di bovino. Comunque, ragazzi, cambiamo argomento così.
0: Cambiamo argomento.
1: Al volo, rapido. Mm. Volevo riportarvi delle notizie leggere. Ah, no, cioè. Delle notizie leggere.
2: E dopo io ne ho una molto pesante.
1: Ecco, appunto.
0: Preparatevi.
1: Quindi, avete sentito qua, praticamente c'è questa signora che dopo 960 tentativi e $15,000 spesi è finalmente riuscita a prendere la patente. Auguri, signor!
2: No, spiegaci bene.
0: Anni?
1: Praticamente, non lo dice purtroppo, non viene menzionato. Comunque aveva fatto un sacco di errori negli anni, però ha continuato a provarci.
2: Pensa che a me l'hanno data subito, il primo tentativo.
0: Ma pensa a te, Giulia, che fortuna.

0: Infatti mi chiedo ancora perché, però.
1: Fino a quando appunto poi è riuscita a passare sto benedetto esame. Poi altra notizia davvero, questa è strana ragazzi, è un po' strana. Un uomo, probabilmente l'avete letta anche voi questi giorni a casa, se il vostro algoritmo è sempre malato come il mio, però io ho letto, mi è arrivata questa qui.
0: Il mio molto.
1: Uomo abbandona moglie e figli per inseguire il suo sogno di vivere come una bambina di 6 anni.
0: Cioè?
2: Che senso?
1: E nel
2: non
1: senso, infatti c'è l'immagine di lui che gioca con le bambole. Cioè la storia di si chiama Stefanke.
0: La faccia di Greta è...
1: Stefanke Walsh, 59 anni, ha fatto discutere per il radicale cambiamento di vita che ha coinvolto la sua identità personale e familiare. Era un ex padre di 7 figli e meccanico, questo in Canada. Ha intrapreso un percorso di transizione dichiarando di essere una donna transgender. E sì, qua ci sta.
0: Ok, va bene.
1: Scelta che ha portato alla rottura con la famiglia.
0: Ok.
1: E all'allontanamento da casa. Dopo il coming out avvenuto intorno ai 46 anni, Walsh ha affrontato difficoltà economiche e personali, arrivando a vivere per un periodo in un rifugio per senza tetto. Successivamente ha trovato accoglienza presso una coppia che l'ha adottata, offrendole un nuovo contesto familiare. Oltre alla transizione di genere, Walsh ha dichiarato di non sentirsi adulta, ma di identificarsi con un'età di una bambina, una condizione che ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico sulla sua storia. Oggi vive con la nuova famiglia che la sostiene, raccontando di aver trovato finalmente uno spazio in cui sentirsi accettata e libera di esprimere la propria identità.
0: Beh, io comprerò tantissimi regali, bambole, sarò felicissimo.
3: Papà, mi compri
2: ma crescerà secondo voi questa bambina o rimarrà
0: eterna? No, ormai ha trovato una famiglia, gli compra le bambole, sta bene, pensa,
1: la sua
0: dimensione,
1: da 7 figli,
0: lo mantiene, gioca, chiamalo scemo, no?
1: Ma insomma, sì, sono scelte di vita. Personalmente, guarda, personalmente anche no.
0: E dai, non ti piacerebbe
2: giocare, non hai mai giocato
1: con le bambole? No, con le bambole no. No,
2: io ci giocavo tanto.
1: Io giocavo, sai, più
2: con le macchinette, sai, queste cose qui.
1: No, anche con le non con le bambole, ma con altri giocattoli, insomma, cioè tipo Spider-Man, sai.
2: Ah, ero... vabbè, certo, quelli versione maschio.
1: Un po' più, no, insomma, adesso è tutto di tutti. Mai sia, fai una dichiarazione del genere.
2: Vero,
1: insomma, non, questa vicenda la trovo davvero, davvero bizzarra. Cioè, io, ma penso, io come un po' tutti, no? Cioè, ci stiamo, cioè, ovviamente è normale, cioè, uno può fare, uno può cambiare, può... È giusto, è scontato che sia così, però il fatto di
0: tornare bambini,
2: tornare indietro nel tempo,
1: di identificarsi in un bambino, ma lascia un po' perplesso.
0: Probabilmente avrà avuto dei traumi durante il coming out, si è reso conto che non era ancora adulto. Ad ogni modo, l'importante è essere felici. Più che altro la cosa che mi preoccupa è
1: contento
0: questa
1: lui.
0: Famiglia che l'ha adottato, è un po' anche, non lo so, mette anche un po' da brivido, no? Sapere Vero. Che è un 57enne che gioca con le bambole strane in casa.
1: Sì, un po' psycho, un po' psycho.
0: Va bene, comunque, facciamo gli auguri. Detto questo,
1: sì, gli facciamo gli auguri. Detto questo, canzoncine.
2: Ascoltiamo
0: una
2: poi
0: bella
2: ci
0: canzone.
2: Dici quella notizia pesante.
0: Sì,
2: prepariamoci.
0: È una notizia strappalacrime. Non vedo l'ora di dirvela.
2: Ok, a dopo.

0: per farmi santa.
1: Santa. Parlavamo di santi, San Nicola.
0: San Nicola?
1: Santa Giulia, Santa Giulia.
2: Io quella, io mi sono
0: santo santa patrono di Bari.
2: Io sono santa tutti i giorni.
0: Sì, proprio. Santo patrono di Bari, San Nicola. E rimanendo in tema, cioè rimanendo nella città di Bari, parliamo di un'artista molto importante, vale a dire Serena Brancale, che appunto è di Bari, lo sapevate?
2: Certo.
0: È pugliese.
2: Certo.
0: E che ha intervistato, sapete un po' chi?
2: Chi?
1: Ovviamente la nostra...
0: Lei, Maria Cristina Zoppa.
1: Quindi andiamo ad ascoltarla.
3: Disco Rai. La musica scelta.
4: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto di Serena Brancale.
5: Grazie.
4: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che
5: è
4: comunque
5: vero,
4: sono molto emozionanti, no?
5: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super egoriferiti, per noi quello che scriviamo è sempre bello perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. Per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.
4: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni,
5: sì,
4: mentre guidi,
5: sì.
4: Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
5: Bellissima,
4: anche...
5: tra l'altro l'ho sentita, Maria di Carolina,
4: ecco,
5: stupenda.
4: È scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm, quindi per parlare proprio della Puglia. È come se voi avesse raccontato questa Maria in due facce diverse, e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto, donna con il ritmo non ne nascono più.
5: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di sacro con il giusto, con la giusta modalità.
4: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che
5: sì,
4: credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa, avete il sorriso identico.
5: Siamo
4: quindi
5: uguali.
4: Parliamo nel presente,
5: sì,
4: perché
5: sì,
4: così c'è in Maria poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
5: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, più facile facile dirlo al fidanzato, però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto, molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Senti, qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
2: sì,
1: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
2: Toro.
1: Non ricordo, io Gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
2: da
1: qualche
2: poco.
1: Ora fa,
2: sì, sì, sì,
1: auguri,
2: sì. Grazie,
1: è vero, tesorino. Ma qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
2: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi e ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché, cioè, e sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
1: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
2: bellissimo.
1: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché proprio il nostro
2: sì.
1: inno è diventato, noi che siamo sempre pronte con la valigia,
2: sì.
1: insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
2: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una pina milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
1: È vero, sì, uh-huh. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte, che
2: vero.
1: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi.
2: Sì.
1: Insomma,
2: ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
1: Sì, certo.
2: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che pur stando bene a Roma io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
1: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
2: È vero.
1: Alla fine, vero? Grazie.
2: Grazie a te.

0: Bellissima questa canzone. A me fa proprio ballare, mette un sacco
1: di
0: energia,
1: proprio di allegria, sì.
0: Vero? Bella, sarà una delle canzoni dell'estate.
2: Al mio paese, di Serena Brancale, grande artista barese, emersa.
0: Levante Delia.
2: Sapete, sapete com'è, insomma, com'è emersa più che altro? Grazie a cosa?
0: No, no.
2: A un reel.
1: Di Instagram?
2: Che un paio d'anni fa ha avuto, insomma, è diventato virale. Lei è un artista comunque da anni.
1: Ma cosa era nel reel? Era una canzone,
2: c'era
1: un ballo?
2: Sempre. Era un reel di una sua canzone in dialetto barese, in dialetto pugliese.
1: È incredibile come però con i social uno riesce ormai a auto...
2: Faceva tipo, pensa a tutte le maghiere, stonna cosciu baccala.
0: Ah, proprio in dialetto.
2: Un dialetto. Mezzalero.
1: Baccalà
2: e pesce,
1: no?
2: Pensa moco, mamma, fa. Non l'avete mai sentita?
1: No.
0: Andremo, vabbè, ci informeremo.
2: Dove avete vissuto sino ad oggi?
0: Ma non lo so, dato che Giulia stamattina ha scoperto che cos'è la cannella.
1: Che buona! mi hai rovinato la vita adesso, perché io adesso la metterò su tutto, anche sulla pasta. Ma
2: sì,
1: è buonissima.
0: Pasta e cannella.
2: Pasta e cannella.
1: E volevo prenderla tutta, tra l'altro.
0: Si voleva rubare la cannella, proprio il contenitore.
2: Con questa ragazza non finisce, mai di sorprenderci.
1: No, è stata una bellissima scoperta.
2: Sì,
1: davvero.
2: Anche tu sei stata. Bella un po' meno, però insomma.
0: E poi, ecco, mi ha chiesto
2: sei stata la scoperta.
0: Quante calorie avesse. Ecco, ricordiamo che la cannella è una spezia. Quindi può essere...
1: Greta, ma quante calorie ha questa cannella?
0: No, la puoi utilizzare, pensa quanta ne vuoi.
2: Non ingrassi.
1: A me sembra strano.
2: Ti viene soltanto
1: comunque
2: un'ulcera allo stomaco.
1: Sano perché è dolce, qualcosa
2: se ne abusi.
1: C'è, ci mettono,
0: ma
1: secondo me.
0: A Natale tu non li mangi mai, i biscotti alla cannella?
1: Mai, no.
2: Mai sentita nominare?
0: L'altra volta Marco si era portato la mela con la cannella.
1: Ma non me l'hai fatta assaggiare?
2: Ti ho pure chiesto, la vuoi? Tu hai detto no.
1: Non mi ricordo.
2: Vabbè.
1: Ero sopra a pensiero.
2: Comunque, poc'anzi, ragazzi, vi avevamo lasciato con una promessa, ovvero quella di farvi sapere la notizia triste della nostra Giulia. Quindi, Giulia, è arrivato il tuo momento.
1: Una notizia tristissima. Allora, dovete sapere che un cucciolo di ippopotamo di nome Bumpy è stato una settimana intera a cercare di spingere la mammina morta dal lago, piangendo disperato su questo appunto lago vicino al Kenya, e fortunatamente è stato salvato e adesso è molto felice.
2: Vicino
1: al Kenya, sì, e adesso è in una riserva, è un orfanotrofio, diciamo, per cuccioli di ippopotami e altri animali, e ci sono dei video bellissimi live dove lui saltella, corre proprio come un bambino, però questa cosa straziante che l'hanno sentito proprio per le urla e lo sforzo cercando di spingere la madre morta appunto fuori dal lago, e quindi veramente mi sono emozionata, poverino.
2: Ovvero?
1: Ovvero?
2: No, dico, come faceva?
1: Faceva, forse Pinuccio lo saprà fare meglio di me, però veramente poverino.
2: Ma sapresti riprodurre il verso dell'ippopotamo cucciolo?
1: No, non ci voglio neanche.
0: Non
1: ho queste doti, però se lo vuoi fare proviamo.
2: No, allora facciamo un'altra cosa. Non vuoi riprodurci il verso dell'ippopotamo?
1: No.
2: Ma almeno dici qual è il verso dell'ippopotamo?
1: Ecco, anche questo. Non sai che non ho mai sentito il verso dell'ippopotamo? Voi l'avete sentito?
2: No, però qual è il verso? Come si chiama?
1: Come si chiama?
2: Il cane abbaia, il gatto miagola, l'ippopotamo?
1: Non era il verso questo.
2: Fa così, l'ippopotamo fa.
1: Come fa?
0: No, non c'è un nome proprio.
1: Io penso che sta...
0: esatto del suono.
2: Vai.
0: È simile a un muggito.
2: Sì, la nostra. Tu sei la nostra
0: biologa,
2: Samira.
0: Biologa.
1: Secondo me sta zitto.
2: La biologa.
1: Ogni tanto
2: vada.
1: Respira, insomma.
2: Sta zitto ogni tanto respira. Senti un po'. Vabbè, ragazzi, davvero è meglio ascoltarci una canzone e andare avanti oltre queste perle di saggezza.
0: Anzi, una bellissima di Tommaso Paradiso. Vi piace Tommaso Paradiso?
1: Sì, molto.
2: Bellissima.
1: Sentiamola, dai, sentiamo. Come
0: Vai.
1: Si chiama?
0: I Romantici.
1: I Romantici, ecco, come noi.

0: E questa era Berlino di Ernia.
1: Bella, mi piaceva.
0: Bene, bene, meno male. Vabbè, un po' di notizie. Una notizia che, diciamo, ci accomuna un po' tutte noi influencer, social. Tutto quanto. Non so se ve ne siete accorti che in questi giorni c'è stato un po' un calo di follower. In generale, tu Marco li hai persi?
2: Non li ho mai avuti.
3: Ma lui non li aveva proprio, quindi posso solo aumentare.
2: Comunque ci scrive Federica: buongiorno ragazzi, oggi in bocca al lupo a tutti i ragazzi che quest'anno affronteranno gli esami di maturità. Oggi simulazione d'esame, buon fine settimana.
3: Beh, ma è presto.
0: In bocca al lupo ragazzi.
3: Bocca al lupo,
2: sì,
3: perché
2: siamo a maggio. No, vabbè, c'è la simulazione dell'esame. No, sei mai andata a scuola, Giulia? Hai fatto
3: Era troppo tempo fa.
2: Simulazioni?
3: No, le simulazioni non le ricordo. Come
2: eri brava a scuola, Giulia?
3: Io, secondo
0: te? Io stavo dando la notizia, lo so che tu non sei social, Marco, però
3: voleva cambiare di scuola.
2: Però questa cosa mi incuriosisce, dopo lo approfondiamo un secondo.
0: Però volevo dirvi, volevo rassicurare
2: dei followers.
0: Esatto, che sì. Tutti quelli che hanno perso un po' di follower, sì. È tutto normale perché Instagram ha annunciato di aver rimosso in queste ore milioni e milioni di bot account inattivi. Pensate che Kylie Jenner ha perso circa 15 milioni.
3: Ma ti rendi conto?
0: Di follower.
2: C'erano tutti bot, cioè creati.
0: Ma anche account inattivi, capito che magari Instagram automaticamente li ha eliminati. Cristiano Ronaldo ne ha persi 8 milioni, mentre altre celebrità come Selena Gomez, Ariana Grande, Taylor Swift e Messi ne hanno persi circa 5 milioni a testa. Quindi,
3: beh, di meno pochini, dai.
0: Sì, io mi sono accorta, diciamo, tipo 200, ma perché ovviamente sono in un range più basso. Questi che hanno i milioni hanno perso i milioni. Giulia, tu hai fatto caso a...
3: No, io non ci ho proprio fatto caso, dopo controllo.
0: Che pure tu ne hai talmente
3: adesso, adesso mi troverò, zero followers. Però no, non ci ho fatto caso, ma che brutta notizia, sai quanta gente starà soffrendo per questo.
0: Tutta questa fatica.
3: Tutta questa fatica per nulla.
0: Diminuisce tutto il fatturato.
3: Certo, certo.
2: Problemi veri, problemi veri.
0: Problemi veri, Marco, che a te non riguarda.
3: Ma si continuerà a perdere o è finita questa...
0: No, ma di solito a volte Instagram fa queste pulizie, no? Pulisce un po' questi account, poi si calma, speriamo.
3: Poi si calma, speriamo, perché se no qua ci togliamo l'account.
2: Si rendono conto che in realtà sono tutti... fasulli, no. Scherzi a parte, mi rendo conto, per quanto io voglia sdrammatizzare e minimizzare, in realtà sono consapevole che i follower di Instagram per alcune persone
0: cioè
2: rappresentano
0: ci lavora.
2: Esatto, no, rappresentano proprio un vero e proprio lavoro, cioè una fonte di guadagno, una finestra a cui rivolgersi, no, per promuovere prodotti e quanto, cioè, c'è tanta gente che ci lavora. Che lavora con i social, certo. Anche soltanto con quello.
0: Infatti,
2: esatto.
0: Io mi sono sempre chiesta: ma se domani disgraziatamente Instagram chiude,
3: perdono il lavoro, semplice.
0: Domani io mi sveglio, non c'è più Instagram.
3: Perdi il lavoro.
0: Esatto, quante vite cambierebbero?
3: Beh, ma però è come lavorare in un'azienda, cioè qualsiasi azienda può chiudere qualsiasi, quindi alla fine se ci pensi.
0: Però a volte può succedere che Instagram va in tilt, non funziona in alcune giornate,
3: sì, sì.
0: No? Ti senti un po' impotente in quelle giornate?
2: È un bel
3: ma
2: disagio.
3: Sì, no, io sono abbastanza addict da Instagram, però fortunatamente capita raramente, ecco.
0: Se no.
3: Però quando è così io non me la prendo, passo a TikTok.
2: Ecco.
0: Ah,
2: beh, ragazzi, non seguite i consigli di Giulia.
0: No, Facebook, perché Facebook
3: no.
0: È da
3: buono.
2: Anzi,
3: Facebook,
2: io
3: non so neanche cos'è.
2: Io
0: poi
2: vi invito.
0: Le foto di Marco da
3: no,
0: giovane,
3: non entrate mai su Facebook.
2: Io vi invito, come sempre, a disintossicarvi al contrario, cioè a limitare l'utilizzo dei social. Io sono sempre pro vita. Pro vita vera, pro vita reale.
0: Però scaricate il Rai Play Sound.
2: Sì, quello assolutamente. Quella no, ma che c'entra? Parlavo di social, cioè il Rai Play Sound è un'applicazione per l'ascolto.
3: È un'app.
2: Assolutamente.
3: Tutto
2: Rai Play Sound.
3: Comunque.
2: Per ascoltare noi di Mattina Tutta Italiana. E non solo. Tanti, ma davvero noi lo diciamo, però è vero che ci sono tantissimi podcast interessanti su Rai Play Sound. Di tutto e di più. Ovviamente si parla per lo più di musica, artisti e quant'altro, però ci sono davvero tantissimi altri temi interessanti che vi invito ad ascoltare sempre sull'applicazione di Rappresound.
3: Sai cosa farò oggi? Siccome sono in macchina e guiderò 7 ore, quindi state attenti.
2: Dove vai?
3: Vado a Bergamo.
0: Dici la strada, okay.
2: Ah, okay.
3: Bergamo, quindi Roma a Bergamo, state
2: ma guidi
3: attenti.
2: Tu?
3: E penso che guiderò io, penso che guiderò io. E metterò un bel podcast che mi terrà compagnia per 7 ore e poi ve lo racconterò quando torno.
0: Quindi, ok, bene. Lunedì aspettiamo il racconto di Giulia.
3: Se torno, se arrivo.
2: Ma guarda, mi dispiace tanto che purtroppo non sono qui per ascoltare questo podcast.
0: Ma secondo me ti mancheremo talmente tanto che tu la mattina quando ti alzerai accenderai subito l'app Rai Play Sound e metterai con Rai Radio Tutta
3: Italiana.
0: Sarai
3: disperato.
0: E sarai lì.
3: Disperato.
0: Tra le ore.
3: Che non sei qui con noi.
2: Ah vabbè, quando...
3: quando ti ricapita.
0: E
3: quando...
0: ci manderà le macumbe.
2: Io vi ascolto.
3: Mandaci qualche messaggio, qualcosa. Insomma.
0: Pensaci insomma.
2: Va bene.
0: Andiamo avanti?
3: Va bene.
0: Ci ascoltiamo una canzone?
3: Sì.
0: Vai.
2: Mosca.
0: Levante.
3: Sei tu.
2: No, Levante, levate proprio.

0: felice come me.
1: 7 miliardi di felicità con Simone Cristicchi.
2: Bellissima.
1: Ma sapevate che ieri ho visto che c'era un trend, sempre parlando di social, Instagram, in cui dicevano che era la giornata mondiale della felicità.
2: Quando era, scusa?
1: Ma allora, infatti, a me non mi risulta, però ieri c'era questo trend in cui pubblicavano le foto dove c'era scritto: oggi giornata mondiale della felicità, pubblica la tua. Quindi chi ha pubblicato il suo cane, chi ha pubblicato l'hobby che gli piace fare, chi ha pubblicato la sua dolce metà. E io, pensando,
2: tu che hai pubblicato?
1: Io non l'ho pubblicata perché ho detto: scusa, noi siamo informati su tutto.
2: Come è possibile che non sapevamo una cosa così bella?
1: Ma
2: cioè,
1: hanno sbagliato.
2: Hanno sbagliato loro.
1: Vabbè, hanno sbagliato loro.
2: Potremmo lanciare noi una giornata della felicità.
1: Vabbè, lanciamo una giornata
2: a caso. Secondo me la giornata,
1: e vediamo se ci seguono.
2: La giornata della felicità dovrebbe essere lunedì, Greta. Sai perché?
1: Lunedì.
2: Sai perché?
1: Ah, perché Marco non ci sarà.
2: E noi ce lo ricorderemo sempre.
1: E metteremo Marco: se n'è andato e non ritorna più.
2: Non ci ascolta neanche.
3: Cioè, non commento.
2: Neanche ci ascolta.
1: Ma ce l'abbiamo, la cerchiamo.
2: Dai,
1: per
2: mettiamola,
1: dopo.
2: Ti prego, così gli facciamo un addio. Mettiamo quella e poi un'altra, tipo adios.
3: L'arma migliore è ignorare, appunto.
2: Ma lo sapevate invece un'altra cosa che è successo incredibile di Achille Lauro? Allora, voi non so se avete seguito la vicenda, ma una fan aveva speso ben 10.000 euro
1: per, l'ho sentita,
2: incredibile, per incontrare Achille Lauro, e ovviamente era una truffa, quindi lei poverina se l'ha truffata di 10.000 euro pensando che in realtà andava appunto a incontrare Achille Lauro. Achille Lauro, che ha sentito questa notizia, le ha regalato tutto un biglietto lì dietro nel backstage per incontrarlo, quindi è stato carinissimo. Ma la cosa più assurda è che dopo la truffa dei 10.000 euro hanno trovato appunto chi ha fatto questa truffa, ma si è scoperto molto molto di più, perché nella casa sai cosa hanno trovato?
3: Achille Lauro.
2: No.
3: No.
2: Quasi 2.000 pasticche di ecstasy. Quindi in realtà, tramite appunto Achille, con il concerto e tutto, è venuto fuori tutta un'associazione criminale di spaccio di droga.
1: Ma poi io avevo sentito, confermami,
3: spaccio di droga.
1: Achille aveva anche restituito a questa fan i 10.000 euro.
2: Ah sì, l'aveva restituto
3: nel senso che l'aveva presi lui, no?
1: Gliel'aveva dati lui.
3: Cioè, li ha regalato.
1: No, gliel'ha donati lui.
3: Cioè,
1: per...
3: praticamente, in altre parole, ha detto: è stato Achille Lauro.
1: No, nel senso che comunque era rimasto emozionato da questo gesto di questa fan che avrebbe speso addirittura 10.000, e quindi di sua tasca gliela ridà. Io da quello che so, però.
3: Ma secondo me, quando l'ha vista, che gli ha detto?
1: Che ha detto? Cara mia,
2: cara mia,
3: cara mia.
1: Faccio, la sai fare la voce di Achille?
2: Penso che sia inimitabile. Comunque erano
1: inimitabile.
2: Comunque erano 13.000
3: euro. Ho speso 10.000 euro per vederti, Achille. Se la vi.
2: 13.000
3: euro. Se la vi.
2: E se la vi.
3: No.
1: Mo dopo la mettiamo una di Achille, però io prima ho messo in scaletta un'altra per Marco.
2: Dai.
1: Vogliamo sentirla? Vai, sentiamola.
3: Ci sta. Questo è per me, ragazzi, voi che ascoltate da casa. È il mio addio.

0: Ed era riccione dei giornalisti, perché ovviamente dopo la solitudine, la tristezza, anche la gioia.
1: Un po' di allegria.
2: Quanto ci siamo divertiti a cantare questa canzone, Marco.
0: L'ho fatto video, tutto, tutto.
2: Divertentissimo. Se ci seguite sulla pagina social di Rai Radio Tutta Italiana, vedete delle storie incredibili. Guarda.
1: Così potete rimanere aggiornati anche quando non siamo on air.
0: Esatto, bravo.
1: E by the way, comunque,
0: tell me.
1: Stavamo parlando di Achille Lauro, di questa vicenda
0: assurda.
1: E mi è venuto in mente
2: cosa?
1: Che me lo sono scordato.
0: Beh,
1: oddio, vi capita? Ma quanto?
0: Hai.
1: Ma vi principio. Capita che appunto vi dimentichiate?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, molto. Io magari accendo il telefono perché, ok, devo scrivere a quella persona, a fare quella roba. Poi apro WhatsApp e dico, oddio, ma chi devo scrivere?
1: Magari era proprio di questo quello di cui volevo parlare. Chi lo sa? No, non volevo parlare di dimenticanze. Vabbè, comunque.
0: Ma Giulia, tu alla fine hai scritto da Achille?
2: Certo,
0: dobbiamo invitarlo come
1: ospite. Come è scritto da Achille?
2: Assolutamente.
1: Scusa.
2: Sì, perché Achille a breve, non possiamo verrà. Ancora spoilerarvi, verrà. Ma ci saranno
1: grandi sorprese. Non possiamo spoilerarvi, verrà.
0: Verrà.
1: Vabbè.
0: Rimanete connessi. E
1: ma scusa, fate venire Achille e Lauro quando me ne vado io.
2: Vabbè, ma tu che c'entri con...
0: Noi le fan.
2: Cioè, siamo noi le bimbe fan, di Achille e Lauro, no?
1: Le bimbe di Achille Lauro.
2: No, c'è proprio c'è una fan page che si chiama Le bimbe di Achille Lauro.
0: Tu sei segnato?
2: Ha quasi 1 milione di followers.
1: No, ma è segnata pure quella lì del Canada, per caso?
0: Sicuramente.
1: Le bimbe di Achille Lauro, le bimbe. Perché si dice poi così, le bimbe di...
2: Non lo so, è un termine che usano.
1: È nato da?
2: Non lo so, da cosa è nato.
0: Con tutti gli artisti.
2: Con tutti gli artisti, si dice le bimbe
0: Io avevo le bimbe di Greta. Tu ce l'hai le bimbe? Di
2: le
0: Marco.
2: Bimbe di Marco, no
1: vabbè,
2: no, non penso che ci saranno neanche mai, onestamente.
1: Comunque io penso che nasca da
0: un
1: da...
0: giorno avrai le tue bimbe figlie, forse.
1: Può darsi.
2: Sì, sempre quella del Canada, appunto.
1: Sì, l'adotto anch'io, però Achille appunto nelle sue canzoni, no? Bambina, no? Per quello.
0: Ma non penso sia per quello, Marco.
1: Bambina, sì.
2: Ma mica bimba. Per quello. Ma come ti viene questo
0: quello.
2: Ragionamento? Dai, Marco.
1: Bambina.
2: Cioè, tu hai pensato che bambina, bimbe si dice. Cioè,
1: ma sì.
0: Le bimbe sono di solito le fan.
2: Le fan, è un modo carino.
0: Ma
2: per
0: non
2: dire.
0: Solo di Achille, anche di altri.
2: Sì.
1: Ma io l'ho sentito specialmente per Achille.
2: Tu, Marco, non sei
0: tu,
2: la
0: Marco
2: bimba
0: sei,
2: di qualcuno.
0: Esatto,
2: tu
0: pensi.
1: Io la bimba di qualcuno. Ma guarda, a Bari si dice, a Bari ti risponderebbero in un certo modo che sicuramente non posso fare adesso quel momento. Quindi ci ascoltiamo un bel Achille Lauro.
0: Fatti vedere una pagina Instagram che esiste dai tempi di Amici.
2: Non ci credo.
1: La bambina.
2: La bambina Greta.
0: Di Greta Ciampano. Io ho anche avuto bimbe.
2: E io adesso seguirò subito questo profilo perché devo capire.
0: Per farti capire che le bimbe
1: tua
0: sono
1: figlia illecita. Abbiamo capito.
0: Comunque ascoltiamoci
1: Rolls Royce.
2: Ascoltiamoci Achille Lauro, va. Ciao.

0: fa le finte. Buongiorno a tutti, Marco fa le finte, fa. C'è reflusso?
1: No,
2: ho evitato di fare un rotto in diretta, ragazzi.
0: Ce l'hai allora?
1: Soffri di
2: reflusso. Ma non è reflusso,
1: giù,
2: no. È che sto bevendo acqua frizzante perché quella liscia era finita a casa.
0: È un momento meraviglioso di radio
2: sincerità.
0: È radio salute questa.
2: Radio salute.
1: Sì, da stamattina che parliamo di medici.
2: Comunque ben arrivato Julian.
0: Grazie.
2: Prego.
0: Sono qua.
1: Tra noi
2: e sono ancora gli qua
1: per vederti meglio.
0: No, ma infatti ti mancano. Allora, siamo tutti con gli occhiali da sole. Dici perché? Perché facciamo come vogliamo.
1: Perché le luci.
2: Ma i tuoi non sono da sole, sono da sole?
0: Certo che sono da sole.
1: È un mix.
2: Hanno le lenti oscurabili? Hanno le lenti oscurabili?
0: Tue sorelle? No, domanda, ce l'hai una?
2: Io no.
0: Ecco, la tua sorella è oscurabile.
2: Ok,
0: no,
2: perfetto.
0: Sono delle lenti normalissime. Un po' azzurro.
2: Vabbè, un po'. Sono delle lenti azzurre.
0: Sono delle lenti azzurre, basta.
2: Ma tu io ti ricordo che sono daltonico.
0: Ah, è vero, gli hai gli occhiali da sole?
2: Da sole, qui no.
0: Peccato,
2: a casa.
0: Non farai peccato parte della foto.
2: No, ma no. Quando mai? Quando mai?
1: Ma lui non è cool come noi.
0: La cosa, bella.
1: Cosa bella è che Marco viene sempre con questi occhiali che, tra l'altro, non si mette mai. Cioè, li porta per bellezza.
2: No, li porto per lavoro.
1: È la prima volta che abbiamo visto questi occhiali un po' maculati, un po' da donna, effettivamente. E Giulia mi fa: ma sono tuoi questi occhiali? Faccio: no, li avrà lasciati qualcuna.
3: Marco,
1: era Marco,
3: sono i miei.
2: Pazza.
1: Ma veramente non se li mette,
3: no. Comunque certo, Giulia, oggi è una giornata bellissima perché è l'ultimo giorno che Marco è qui con noi.
2: Ah, giornata bellissima.
4: Ti ama, sì. Amore,
2: ma non capisco quale sia il motivo di questa discordia, almeno da parte sua.
4: Con e senza occhiali da sole.
2: Cioè, nonostante io l'abbia,
4: ma lei gioca,
2: l'abbia introdotta.
4: Noi giochiamo, te ne devi andare. Allora, no, scherzo, Marco.
2: Mi hanno dedicato la canzone, quella della Pausini.
1: La solitudine.
2: Marco se n'è andato e non ritorna più. Cioè, più che altro era un augurio, insomma.
4: Sì.
1: Era una speranza. Perché...
2: Una speranza, sì, un augurio.
4: Vabbè, no, però ci mancherai,
1: Vero?
4: Sì, anche Pinuccio. Però ti chiamiamo.
1: Vero?
4: Sì.
1: Promesso?
4: Sì.
1: Promessi? Sposi?
4: Sì.
1: Ok.
3: E lui non ci risponderà?
1: No, ti rispondo. A sì. Giulian Satana!
3: Ah, vedi che carino.
1: Solo
3: ogni
1: dopo
3: tanto.
4: Solo dopo le 8:30.
1: Sì.
4: Allora, dopo le 8:30, settimana prossima devo essere in collegamento da Milano.
3: Ah, chiameremo te.
4: Giusto?
1: Chiameremo. Quante chiamate dobbiamo
3: chiamare?
4: No, una.
1: E a me? E a me?
4: Anche a te.
1: Mamma, quando mi chiami?
3: Sempre alle 8:30.
4: Di buono... ci farà capire, però saremo in diretta anche da Milano. Bello.
1: Ma io non sono a Milano.
4: Dove sei tu?
1: Io qua.
4: A Roma?
1: Sì.
4: Vabbè, ti chiamo a Roma.
1: Va bene.
4: Ok.
1: A che ora?
4: 8:30.
1: Quando?
4: Lunedì.
1: Ok. Dove?
4: Al telefono. Mo ti do una capocciata. Va bene. Allora, ascoltiamo una canzone. Beh, questa chi l'ha scelta?
3: Io. È
4: brava.
3: Bellissima.
4: Questa qua, tra l'altro, è il remix di Molly.
3: Ah,
4: Molella,
3: il remix, allora
4: Maurizio
3: l'ha messo in diretta. Vedi? Tu
1: volevi questa.
2: Certo. Quale ha messo?
1: Io l'ho messa.
3: Però non ho remixata.
4: Ecco.
2: Comunque, posso dirlo, ragazzi?
4: Sì.
2: Posso dirlo. Prima Giulia ha detto: mettiamo una canzone? Mettiamo una canzone. Quale? Io voglio ascoltare questa qui. Pepa
1: e
2: agua
1: palace. E io, guarda che non è italiana.
2: Ma guarda un po', siamo su Rai Radio tutta italiana.
3: Ma io,
2: non mi sembra il caso.
3: Ma io ero convinta che fosse italiana Pepas, perché io parlo talmente bene lo spagnolo che non mi rendo conto che è una lingua diversa.
2: E infatti,
3: sto avanti.
4: Brava.
2: E infatti Pepa significa?
3: Non lo so.
2: Perfetto. Calmosica.
4: Questa... Rino Gaetano remix Molella.

0: Questa era Immensamente di Laura Pausini. E immensamente facciamo tantissimi contenuti Instagram. Quindi seguite le nostre storie, perché Julian è arrivato carico questa mattina.
1: Sì, perché dovete sapere che noi
0: sta
1: siamo
0: pubblicando
1: tutti
0: a più non posso
1: in studio con gli occhiali da sole. E mi è venuta una voglia di fare la DJ. Che ne pensi, Greta, se andiamo a Ibiza a fare le DJ? Ci stanno?
2: Sì.
1: Io mi ci vedo come DJ con Greta, vedo.
2: Come no? Beppa. Guarda, io ho una collega qua in via, ho una collega qui in via Asiago DJ.
1: Sì,
2: è a Stoccolma.
1: Ah, ok, bello. Certo. Ci puoi presentare, magari facciamo una tournée ai bici.
0: Ci prende subito.
1: Ci prende subito, sono con i nostri remix.
2: Vedete il video, ho fatto il video di Pinuccio sul profilo.
1: Ma questi occhiali sono terribili, quelli di Marco, quelli di Marco.
2: No, ma sono quelli di Pinuccio, al contrario.
0: Ah, ok.
2: Lui è
3: così. L'altra personalità.
2: Va bene, oggi
0: passando alle cose serie, quali sono?
4: Di cosa io vi mancherò? Io vi mancherò.
1: Sai già la risposta.
4: Lo giuri?
2: Sì.
4: Okay.
2: Di cosa avete parlato stamattina?
0: Di tante cose.
2: Bene.
1: Abbiamo parlato di
0: no,
3: un po' di tutto e un po' di niente.
0: Abbiamo annunciato che oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa, la giornata mondiale del tumore ovarico per le donne, quindi la prevenzione. Abbiamo parlato dei social, su Instagram stanno diminuendo i follower perché Instagram sta chiudendo dei profili che sono inattivi, quindi ci sono persone come Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner che hanno perso milioni di follower. Tu quanti ne hai persi, Julian?
2: Ma io 6-7 milioni. Come ci dispiace, amici, vabbè, dai, influencer.
0: E
2: del resto,
3: che peccato.
2: Per l'influenza arriva sempre una cura poi alla fine.
3: Poi abbiamo parlato, sì,
2: certo.
3: Poi abbiamo parlato di San Nicola.
2: San Nicola.
3: San Nicola di Bari.
2: Perché oggi è San Nicola?
3: E oggi
0: no,
3: a Bari
0: no,
3: celebrano.
1: Però si no, però si festeggia. Non l'ho
3: sì,
1: capito.
3: Ci sono sulla i festeggiamenti fiducia, di San Nicola, sì. Okay. Insomma, ci sono
2: protettore,
3: i fuochi d'artificio,
2: certo.
3: Protettore, un patrono di
2: Bari. Poi San Nicola
3: di Bari
2: era santo russo, mi sembra lui.
3: Sì. San Nicolai, sì, infatti San ci sono Nicolai, tanti, sì, sì, sì, sì. Tanti russi, tanti, insomma, tanti ortodossi più che altro che vengono in pellegrinaggio a Bari alla Basilica di San Nicola. E poi abbiamo parlato di una bambina speciale,
1: la
3: ovvero
1: bambina
3: una bambina di
1: 57 anni.
3: Anni, esatto, che si, insomma, si è finta, cioè si è identificata.
2: San Nicola era della Turchia.
3: Turco?
2: Sì.
3: Guarda un po'.
1: Come ci è finito e Bari?
2: Allora, San Nicola di Mira, San Nicola, San Nicolò, San Nicolò. Allora, adesso lo dico. A Patara, città greca. Ah no, in Grecia è nato. C'è tutto, aspetta.
0: Ma mi hai detto che di Wikipedia non ci si può fidare e poi infatti cerchi su Wikipedia.
3: Ma ci sono tanti, Nicola. Vabbè. Comunque, poi abbiamo parlato di questa bambina, che in realtà bambina non era, era un, è un uomo di 57 anni che si è identificato, vabbè, oltre a essersi scoperto, insomma, transgender, si è, insomma, identificato addirittura in una bambina di 6 anni ed è stato per lo, inoltre anche adottato da una famiglia e gioca adesso con le bambole. E poi, parlando di bambine, siamo finiti a parlare delle bambine di Achille Lauro, così, insomma.
0: E anche delle bambine di Greta. No, giusto, perché Marco pensava che
2: è nato in Turchia,
0: che le bimbe di Achille Lauro fosse, cioè, no, le avesse chiamate così perché durante le canzoni come fa Achille?
3: Bambino.
0: No, io ho spiegato, è le vero? Bimbe no? Solitamente sono
2: le
0: quasi
2: fan.
0: Sempre
1: le
0: esatto
1: fan,
0: di
1: bravo.
0: Qualsiasi artista, non solo di Achille.
2: Sì, no,
1: e lui
2: cioè,
1: non lo sapeva.
3: Ok.
0: E quindi Marco,
3: grazie di questa illuminazione.
0: Ma esatto, ma non è stata l'unica a imparare qualcosa, perché oggi Giulia ha scoperto la cannella, quindi
3: sì.
1: Che buona,
0: non la
2: non
0: conosceva.
2: Ci credo, non la conoscevi?
1: No. Ma adesso sono diventata drogata di cannella.
0: Si vuole prendere tutto il contenitore del bar e se vuole portare.
2: Io vado a chili.
1: Anche tu?
0: Dove la metti?
1: Ma a calorie, perché Greta ha detto di no, non so
2: anche
1: se
2: sulla
1: l'ha detto
2: carbonara. No, lo metto sul latte, caffè.
0: Sul latte.
3: Cappuccino.
2: Quando ero a New York c'era più cannella nel bicchiere che latte.
0: È vero, poi fanno quei biscotti alla cannella.
2: Ma
1: come fa a non avere calorie se è dolce?
0: È una spezia.
2: È una spezia. È una spezia. Va bene, abbiamo fatto un riassunto, ci stava. Questa, la prossima è una canzone che non si sente tantissimo alla radio, però secondo me è uno dei pezzi più belli di Carmen Consoli, si intitola Venere.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica, grazie. È venerdì.
2: Ancora no, ma è venerdì. Non è ancora... Però...
1: Allora, stavo pensando, canzoni con i giorni della settimana. Intanto c'è Lunedì di Vasco, che è canzone storica. Poi c'è, vabbè, buona domenica di Antonello Venditti. Mm-hmm. C'è Buona domenica che abbiamo appena ascoltato qua.
2: C'è di Coez, domenica.
1: Di Coez?
2: Di Lauro, no? Come fosse domenica.
1: Sì. Poi il venerdì. Venerdì c'è articolo 31.
2: Ma venerdì c'è anche un'altra canzone di Gabbo che io non sapevo se potevo mettere.
1: Ah sì. Esatto. Non rompetemi.
2: Esatto, ho detto forse non si può mettere. Lì,
1: no, si può mettere.
2: E mettiamola.
1: È citazione poetica.
2: Allora dopo la mettiamo.
1: Poi c'è Bel Venerdì, che è la canzone nuova di Eddie Brock, che è uscita oggi. Che è venerdì, perché il venerdì, Marco, abitualmente fan la discografia, gli uffici comunicazione eccetera fanno uscire, è il giorno per i singoli nuovi dei cantanti,
3: il venerdì.
1: Quindi ogni venerdì escono,
3: vabbè, fatto sta, il lunedì camionate, così detto venerdì,
1: sì.
3: È
1: domenica lunedì, allora,
3: sabato,
1: coperto,
3: vabbè,
1: domenica, lunedì, venerdì, sabato, sabato pomeriggio, sì. Sabato italiano, insomma ce ne sono tante canzoni.
3: Però insomma martedì, mercoledì, giovedì non sei nessuno. Ah, giovedì?
2: Giovedì gnocchi, cioè, sì.
3: E martedì e mercoledì?
4: Devo trovarle.
2: Le troveremo.
1: Allora, aspetta. Canzoni con martedì. Martedì c'è?
2: Lo quale?
1: Sai? Martedì. Lunedì, martedì di Ambra Angiolini.
2: Ah,
1: ci sta.
2: Un mix. Vabbè, comunque non è un giorno di grande ispirazione per
1: io
2: cantanti.
1: Io parlo di italiane, perché poi c'è martedì, giovedì, Claudio, Ambra Angiolini, sì, ci sta, ok. Poi di straniere ce ne sono. Poi,
2: però di canzoni belle che conosciamo, diciamo di no.
1: Mercoledì c'è Luca Carboni. Canzone molto bella.
2: Quella la potremmo mettere mercoledì prossimo,
1: mercoledì,
2: la metteremo.
1: Esatto. Basta, abbiamo fatto tutti i giorni della settimana. Mercoledì, giovedì.
2: Quanto siamo forti?
1: Fortissimo.
2: Vabbè, okay. Tra un po' arriva il
1: topo
2: momento,
1: orario, il meteo.
2: Il meteo, così che abbiamo questo weekend. Come andrà? Che farai questo weekend? Parti, no?
1: Io vado via domani, vado a Torino. Lavoro, faccio un progetto.
2: Che
1: la
2: grande
1: domenica.
2: Lavoratore che sei, Julian.
1: Sì, è vero.
2: Lavori sempre, tutti i weekend.
5: Mm-mm. Non è mai un day off?
1: No.
3: Comunque ci aspetta anche la prossima settimana, bella piovosa,
1: Sì?
3: Sì, sì.
2: Ma quest'estate? Ah. Non arriva.
1: Io lavoro.
2: Si fa desiderare.
1: Lavoro.
5: Questo weekend sarà bello?
2: Con il top orario per capire.
5: Beh, capiamo, dai. Sì.
1: Andiamo. Oh. Le 9 spaccate. Via.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ma che freddo che fa. Giulia, no, Giulia è troppo impegnato con le foto fantastiche
1: no,
0: che gli ho
1: bella,
0: fatto.
1: Bella, Nanda, sì.
0: Io.
1: Bella,
0: brava la fotografa.
1: No, questa è una foto molto molto bella. Che c'è, Pinucci?
0: C'è quanti anni che sei
2: qui?
0: Ma
2: mi sento.
1: 4.
0: E non avevi ancora una foto bella in radio?
1: No.
0: Dovevo arrivare io?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Assolutamente. Che dici, Pinucci?
2: No, non sento.
1: Eh?
0: Non senti, ti sono scollegate le cuffie.
3: Si sono scollegate le cuffie.
0: Lucio sta perdendo i colpi, è già in vacanza lui.
1: Senza cuffie è un po' difficile.
3: Senza cuffie.
1: Va bene, che fate sto weekend?
3: Io vado a Bergamo, voi?
0: Io vado a Firenze.
1: Io a Torino.
3: Tutti al nord, beh,
0: incontriamoci.
3: Marco, l'unico che come al solito resta sempre.
0: E Pinuccio pure. Vanno a coppietta loro.
2: Io ci vado pure dall'altra parte.
1: Dove vai?
2: Non te lo dico.
0: Voglio le foto, voglio le prove.
1: Marco, lavori sto weekend?
2: Sì.
1: Marco.
3: E Pinuccio? Va a Monte Carlo.
1: Sì, io lavoro. Lavori?
2: E Pinuccio va a Miami.
1: A Miami.
2: Lo sai?
0: Lui.
2: E poi vado a New York.
1: Senti, sono arrivati tanti turisti sti giorni a Roma, sì.
3: Per cosa?
4: Roma? Per cosa?
1: No, tu sei in, in hotel, insomma.
4: Beh, vedi. Sì.
1: Questo periodo sì. Americani?
4: Sì. Sì, tanti americani. Vabbè, devo dire, da sin dall'inizio dell'anno, Roma città eterna e... accoglie sempre tantissimi turisti, però effettivamente devo dire un sacco, tantissimi americani.
1: Tanti americani.
4: E in particolare questo periodo invece stiamo accogliendo per lo più turisti sportivi, un turismo sportivo.
1: Beh, con gli internazionali di
4: tennis. Avete tennisti
1: tennis. In albergo?
4: No, tennisti no, nella nostra sede no. Abbiamo vari ospiti però che insomma sono stati invitati per guardare le partite.
1: Che sono quelli che fanno il giro del mondo a gratis, Seppe.
4: Praticamente.
0: Giulia, ma noi non ci hanno
3: ma
0: invitato.
3: Ma perché non possiamo farlo anche noi questa cosa?
1: Non perché noi siamo già a Roma, non serve girare.
0: Quindi non ci invitano.
1: No, questi invito. Proprio di lavoro cosa fanno? Vanno in giro a vedere i tornei di tennis. Sai quanta gente?
3: E sono pagati per farlo?
1: Sono pagati in tutto. Cioè magari sono persone benestanti o fanno parte di un certo giro di conoscenze, eccetera, e quindi gli pagano aerei, alberghi, biglietti, eccetera, eccetera. Anni fa, in una convention che presentai, ho conosciuto questo gruppo di imprenditori pazzesco e loro praticamente, avendo chi dirige le loro aziende, eccetera, hanno creato questa sorta di compagnia di amici ricchi e durante l'anno loro girano praticamente il circuito dei campi da golf non professionistici. E quindi si danno appuntamento, tipo che ne so, allora hanno il calendario, a settembre ci vediamo a New York, a ottobre a Miami, a novembre
3: bello.
1: A Sydney e loro tutto l'anno giocano a golf e girano il mondo.
0: Bello.
1: Bel vivere, eh? Cioè dopo un anno però ti rompi le balle.
3: Ma dipende.
1: A non far niente.
3: Vorrei provarlo per dire.
1: Io a non far niente mi annoio.
0: Soprattutto se sei abituato a questi ritmi.
1: No, come fai? Cioè.
3: Beh, ma loro fanno comunque qualcosa, giocano a golf, vedono posti nuovi. Già
1: sì, ma dopo 10 anni i posti sono per gli stessi. Sì. Cioè, 10 volte che vai a Dubai, quella. Certo.
0: Alla fine, comunque posso dirti: a casa si sta sempre bene.
3: Esatto. Sempre.
0: Quindi facciamo ascoltare una canzone.
1: Copertina, serie televisiva.
0: Torna a casa. L'ascoltiamo.
2: Io voglio andare a casa, pure.
1: Marco,
0: tantissimo.
1: Marco se n'è andato e non torna più.
3: Esatto,
2: meno male. Ma Pinuccio resta!
0: Ciao,

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di me.

0: bellissima!
1: Questa è per Giulia che stava fotografando.
2: Yeah. Yeah. Per Giulia o Julian?
1: Tutte e due, Giulia e Greta, pure io. Quindi un po' per tutti.
3: Per Pinuccio.
1: E quindi.
4: La cuffia non ti funziona più, Marco? Marco?
5: Sì,
4: mai. Eccomi.
1: Pure la cuffia.
4: Ma lei attaccata.
5: Te l'ho chiesto 57 volte, giuro, non mi va.
1: Non abbiamo
5: aiuti.
1: Tolto il filo.
4: Allora, il momento di quelle due canzoni lì, Marco, prego a te. La linea, vai.
5: Allora, grazie Julian, qui in diretta da Rai Radio Tutta Italiana. Andiamo con Adriano Celentano che nel 1960, udite, lancia Azzurro. E 7 anni dopo, Rocky Roberts, oggi un po' vintage, Rocky Roberts debutta in classifica con Stasera mi butto.
4: Vai, Celentano, via.

0: tutta italiana è la radio che ti fa ascoltare le canzoni di oggi e di ieri, no? Quindi è anche un modo per far conoscere agli ascoltatori canzoni che non sentono spesso, non avevano mai sentito, i più giovani magari non conoscono, eccetera. Che è successo?
1: Arriva a fine mese con Giulia.
2: Non ti sento il microfono.
1: Ci sono i fantasmi.
0: Marco, ma perché non ti metti il tuo microfono?
3: No, in realtà c'è un problema con.
2: Li ha tolti? Li ha tolti?
0: Non lo so.
2: Cioè, siamo appena tornati. Cioè, tutto quello che abbiamo detto poco fa non è stato.
1: No, sì.
3: A 3 ore di diretta non ci ha sentito nessuno.
0: No, quello no, perché vedi, qua c'è la lucetta viola. Quando c'è quella lì accesa, vuol dire che siamo in onda.
1: No, no, ma ci sentono,
3: ci sento.
0: Purtroppo. Dove siamo rimasti? Cosa abbiamo detto?
1: No, però dicevo, io non so se arrivo a fine mese con Giulia, perché lei mi ammazza.
0: Sì, ma la parte che abbiamo. Scusa Giulia, la parte che abbiamo sgrafato le canzoni, così. Hai sentita?
1: Sì, certo.
0: Sicura?
1: Certo.
0: Ok, scriveteci se non è così. C'è il numero?
2: Sì, 334-60-45-640. Sai quale mi piace anche di Rocky Roberts? Quale? Quella che fa con tutte le ragazze sono tremendo, lascio quando voglio. Era un po' la mia colonna sonora un po'
1: ma
2: di anni fa.
1: Ma c'è stato un balletto durante questa canzone. Comunque ho visto Marco fare un twist.
2: Sì, seguiteci sui nostri social sempre.
1: Ho visto un finale da parte di Julian.
0: Da paura, io ho
3: paura.
2: Così potete
0: coordinatissimo.
2: Così evitate di perdervi tutte le news e tutte le perle che propone anche la nostra Giulia qui.
0: E anche i pirla, diciamo.
2: Esatto, le perle e i pirla.
0: Esatto. Allora, c'è uno che non piace tanto alle donne, il prossimo cantante. C'è uno che, ad esempio, qua in studio alle nostre donne non è che
1: Non ne parliamo mai.
3: Ma non lo voglio neanche sentire nominare perché
0: Fulminacci?
3: No.
0: Achille Lauro. Questa è Comuni Immortali. Vai.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: bella ma noia, disobbedire, canzone.
1: L'avete capito, disobbedire il titolo.
0: Sì, canzone bella, nello stile di Fiorella, insomma, no? Cantautora, che poi lei, insomma, è una grande, anche grande interprete, devo dire. Se avete presente Sally di Vasco, ricantata dalla Mannoia, lo stesso Vasco ha detto: sembra quasi una canzone di Fiorella.
2: Sua.
0: Cioè, quando la cover viene proprio fatta bene, no? Con una propria personalità. Avete delle fobie?
3: Avevamo parlato l'altra volta.
0: Ne ho beccata un'altra.
1: Quale? Dei bottoni.
0: Sì. La compo. Allora, aspetta,
2: compofobia.
0: No, componofobia.
2: Ma c'è?
1: Avevamo parlato,
2: sì, proprio di questa fobia in particolare.
0: Questa dei bottoni. Sì. Cioè, proprio un terrore profondo alla vista dei bottoni, specialmente quelli di plastica.
2: Io la conosco una persona che soffre di questa fobia.
0: Ce n'è uno famosissimo che soffriva di questa cosa. Steve Jobs.
2: Ma va?
0: Sì. Pare che la sua ossessione per i touchscreen e per i design senza tasti derivasse proprio da questa avversione. Cioè, praticamente lui ha creato i touchscreen perché aveva paura di tutto ciò che fosse con i bottoni. Vedi, da una fobia ha fatto la sua
3: fortuna.
0: Non
3: avremmo avuto l'iPhone per farci le foto?
0: No, avremmo avuto un telefono con i bottoni.
2: Che roba.
0: Come si chiamano? Uno smartphone con tutti, i, bottoni.
2: Ma dipende che genere di bottoni si parla. Bottoni da vestiario o bottoni da...
0: In generale,
2: capito?
0: I bottoni.
2: No, i bottoni di tasti che...
0: Bottoni. Vabbè, qualsiasi bottone. Tipo di bottone. Sia i bottoni dei vestiti che i bottoni dei videogiochi, quelli arcade, ti ricordi?
2: Sì.
0: Qualsiasi tipo di bottone.
1: Sì, che poi la mia domanda è stata,
0: sì,
1: i pantaloni,
0: sì,
1: o le camicie, come se le allacciano?
2: Con
1: i lacci. Senza bottoni.
3: No, ci sono
1: le camicie senza bottoni.
0: Con la cerniera.
3: C'è la zip, certo.
0: La zip.
3: O ti metti una
1: pelle. Esatto. Non ti puoi mettere una camicia elegante.
0: Lo so, però sì, che devi fare? Metti quelle senza bottoni.
1: Aperta.
2: No, perché allora
0: con la cravatta sopra.
2: Nel caso di questa persona che conosco, che soffre di componofobia, appunto. Lei soffre per i bottoni, per quelli, insomma, con il cotone, con i buchetti, con i fori.
0: Esatto.
2: Capito? Mentre se hanno la chiusura, quella tipo...
0: Centralizzata.
2: Okay. Centralizzata. Insomma, non ci soffre. Vabbè.
0: Allora, visto che voi amate viaggiare...
1: Vai.
0: Visto che le nostre due signore qua sono molto fashion, allora, l'Orient Express... Il leggendario Venice Simplon Orient Express inaugura la tratta Costa Amalfitana a Parigi, okay, maggio 2026, carrozze anni 20 più cucina raffinata più viaggio notturno.
1: Quindi, sono stata.
0: Esperienza di lusso.
1: Bello.
0: Però questa è la tratta nuova,
3: io ho fatto la tratta Venezia Parigi.
0: Ok, bella.
3: Però bellissimo, è un'esperienza bellissima.
1: Dura una notte?
3: No, due notti.
1: Ok.
0: Questa invece è Costiera Amalfitana a Parigi.
1: Quanto ci mette?
0: No, non lo dice. Aspetta. No, non lo dice.
1: Comunque deve essere molto bello, credo, confermami,
0: cerco,
1: tu Giulia, se la sensazione sia quella di tornare un po' indietro nel tempo.
3: Sembra di stare in un altro mondo, la cosa bellissima è che ti godi tutto il paesaggio, quindi tutti i panorami dell'Italia, per questo infatti si chiama Italia Dolce Vita, provando però tutti, diciamo, i prodotti migliori italiani. Per esempio c'è dentro anche il ristorante stellato, c'è una cucina appunto Michelin, tutti dei vini caratteristici che vanno a rappresentare il territorio, e poi queste
2: che si attraversa.
3: Si attraversa proprio, sono vari viaggi, per esempio c'è tutte tratte diverse, anche la tratta del tartufo, quindi va verso Alba.
1: No, grazie. A me no, grazie.
0: Non
1: no,
0: ti piace,
3: proprio non ti piace.
1: È un fungo, vi ricordo che il tartufo è un fungo.
3: Io l'avevo fatto per te, perché volevo portarti proprio ad Alba a mangiare il tartufo,
1: questo
3: e poi
1: regalo,
3: una bella scampagnata di funghi.
1: Ah, proprio l'hai pensata per me.
3: Certo, per questo ho detto, c'erano varie tratte. Poi c'è anche quello della Toscana, c'è la Sicilia, comunque sono veramente delle tratte bellissime e le stanze sono da sogno, quindi c'è tutta una cucina super caratteristica, e poi tra l'altro ci sta anche un dress code, perché per esempio gli uomini devono stare assolutamente,
0: certo,
3: con la cravatta, quindi è proprio molto rigoroso anche chic, nel dress code, molto chic.
0: Comunque questa tratta Costiera Amalfitana Parigi è partita il 4 maggio, quindi qualche giorno fa, 3 notti e 4 giorni.
3: Immagino sia economica.
0: Non credo. Il treno parte da Parigi e attraversa la Francia e l'Italia, terminando appunto in Costiera Amalfitana. Sai quanto costa?
4: Quanto? 20.000?
0: No, l'esperienza persona? Di lusso parte da 18.900 euro a persona.
4: Molto caro, sì.
1: A persona.
4: Sì.
0: Praticamente se tu ti affitti un jet privato...
4: Fai prima e arrivi
0: sì.
4: prima.
0: E costa meno.
1: Però l'esperienza...
2: Ti affitti un rene, però... una bella esperienza.
0: Ho capito, ma l'esperienza, ragazzi, cioè tu prendi l'alta velocità Milano-Parigi, ci arrivi lo stesso. E da Milano prendo il treno
1: ma
0: per Napoli.
1: Ma la cucina Michelin?
4: E non ci
0: ma
4: sono
0: sti cavoli,
4: cose.
0: Me la compro con 20.000 euro la cucina Michelin. Cioè mi compro proprio lo chef,
4: però,
0: capito?
4: Però devo dire che no. Va in viaggio di nozze. Sono molti americani, indiani, sì. stranieri che vanno in viaggio di nozze. Mi pare che anche Johnny Depp aveva fatto proprio il viaggio di nozze con Amber Heard proprio sulla tratta Oriental
0: Vabbè,
4: Express.
0: Però lì wow. ci sta, cioè voglio dire, lì parliamo di multimilionari.
4: Certo, quindi. Beh, sicuramente te lo devi
0: Depp,
4: poter permettere.
0: Per Johnny Depp
1: abbiamo
0: come un euro è un euro e 80 per noi.
1: No,
0: siamo
1: io. La giuri che è multimilionario.
4: No.
1: Non ce lo voleva dire.
4: No, io ero ad un compleanno, l'ha affittato un mio amico indiano che si è spostato.
2: L'ha affittato.
1: Sì, tutto il treno.
4: Tutto il treno, tutto il treno.
1: Hai capito questo?
4: Ha fatto lui era indiano.
0: Ma presentacelo questo amico indiano che
4: un matrimonio a Venezia
0: si fa da sponsor
4: poi,
0: del programma.
4: Magari, chi lo sa.
0: Però voglio dire,
2: ha festeggiato sull'Orient Express.
4: Lui sì, ha fatto festa di tre giorni a Venezia.
0: È in proporzione nella vita,
4: sempre,
0: no?
4: Come
0: quello che dice, c'ha il jet privato, ho capito. Taylor Swift adesso si è comprata e ha ristrutturato questo jet privato che vale 70 milioni di euro.
4: Ma se li guadagna al giorno in un concerto?
0: Ha guadagnato 2 miliardi di euro.
4: Appunto.
0: Quindi 70 milioni è come dire, ok, spendo 5 euro dei miei e mi compro il jet privato, capito? Cioè la proporzione è quella.
4: Infatti.
0: Poi le persone dicono: ah sì, però quella va in giro con i soldi suoi.
4: Lavora,
0: fattura
4: la grande.
0: Paga le tasse, spero di sì. Tanto Swift ho visto che è entrato nell'enciclopedia come termine.
4: Lo leggevo,
2: cioè?
0: Col
2: significato di.
0: L'ho trovato perché io apro 3.000 cassetti al giorno e poi mi ricordo le cose, però se mi chiedi di approfondirle devo andarle a capire. Allora, Swift. No, dov'è? Aspetta. Tanto parlate voi perché
1: ma ascoltiamoci una canzone.
0: No!
1: Sei veloce.
0: Ma no, io sono velocissimo, sono il
1: e
0: dito
1: poi,
0: più veloce
1: Taylor
0: del mondo.
1: Swift.
0: Allora, il
1: in
0: termine
1: Italia,
0: Swift
1: non è che si seguita.
4: No, infatti più in America è
0: ma oddio,
4: divinità.
0: Anche in Italia però non
4: certo,
0: è male.
4: Certo, è famosissima, ma
1: sì, però in radio non passano tante.
4: No. Passano.
2: Beh, ultimamente sì, okay. Sì.
1: Sì,
2: con Ofelia è anche l'ultimo singolo che è uscito.
0: Sì.
1: Sono io che non la
4: so. No, anche io devo dire
1: non la metto.
4: Vabbè, poi noi siamo su Rai Radio tutta italiana.
1: No, ovviamente
4: quindi...
1: qui non la trasmetteremo mai. Però nemmeno io a casa
4: assolutamente
1: me la
4: no.
0: Vabbè, non la trovo. Comunque è entrato da qualche parte. Non so se era la Treccani, enciclopedia, eccetera. In Italia lei ha fatto il concerto a Milano. A Milano ha portato un indotto per hotel, ristoranti, eccetera, in 2 giorni di oltre 60 milioni di euro. Cioè lei dove si muove fa guadagnare.
2: Certo.
4: Come mai c'è proprio questo?
0: Perché ha un seguito globale.
4: Globale.
0: Ed è un'azienda. Lei è fortissima. Poi piaccia o non piaccia, quello è discutere. Anche i Rolling Stones non piacciono a tutti.
4: Certo.
0: Però sono i Rolling Stones.
2: De gustibus.
4: De gustibus, anche
0: Pure Marco Rotondo non piace a tutti. Del resto se nasci rotondo non puoi diventare quadrato.
1: Pam,
0: questa cosa è bella.
1: Bella.
0: Nuova soprattutto. Ma noi scherziamo sempre perché ti vogliamo bene. Perché noi scherziamo solo con chi vogliamo bene.
1: Ovvio.
2: È vero?
4: Sempre
2: sì.
4: Così.
2: Va bene.
0: Bene.
2: Mi fido,
0: Dai, lancia la prossima, Marco.
2: Non la vedo di qua.
0: Appunto, Coez, come nelle canzoni, andiamo.

0: In pratica la cantante, c'era una sua fan che ha dato 10.000 euro ad una persona per incontrarlo, era una truffa. Chirilaro l'ha scoperto e sono iniziate delle indagini e in pratica sono andati a casa di questo truffatore, hanno scoperto che lui era un grandissimo trafficante di droga e hanno trovato più di 2.000 pasticche di ecstasy, quindi grazie a lui è stato anche di quanto serve proprio.
1: Grazie Achille,
0: grazie di esistere.
2: Ma guarda che, allora, io ho sempre pensato una cosa, che essendo la musica un mezzo di comunicazione, chi fa musica è un solitamente un comunicatore, diventa un comunicatore alle masse, quindi ha anche delle responsabilità, no? E dei doveri. E uno dei doveri, cioè, non è solo quello di fare la canzoncina tormentone e gli stream, che bello. No, devi comunicare qualcosa alle persone. E soprattutto quando è un'immagine pubblica, devi utilizzarla anche quando possibile per fare del bene, quindi a favore del prossimo. E questo è molto importante, considerando che quello che tu dici viene ascoltato da tantissime persone, soprattutto da tantissimi giovani.
0: Che è la cosa più
2: Achille, ad esempio, è un artista che ha un target molto ampio, no? Cioè piace dai bambini, da mio figlio alle nonne, perché sì, è ormai diventato nazional popolare nell'eccezione della cosa. E quindi benvenga,
0: sì,
2: perché quando lui parla comunque anche i bambini lo ascoltano, capito?
0: Vero. Fa anche molta beneficenza, quindi aiuta.
2: Certo, no, ma
0: benvenga,
2: è una persona straordinaria. Cioè Achille Lauro veramente è uno di quelli, quando lo vedi dici ok, al netto del talento merita il successo che ha, perché è bello anche dentro.
0: Dentro è
2: una
0: che persona, la cosa più importante, certo.
2: Sì, poi la cosa che mi ha colpito molto di lui, negli incontri un po' fugaci tra Sanremo eccetera, è che è uno trasparente. È uno che ha un'educazione incredibile.
0: Umiltà.
2: Sì, ma è di un'educazione del ragazzo. Che non trovi tutti gli artisti educati, molti sono maleducati.
0: Perché poi a volte il successo ti porta anche a essere arrogante, esatto, in certi sensi.
2: Sì, molti sono arroganti, cioè, lui è di un'educazione, cioè buongiorno, buonasera, addirittura ti dà anche del lei.
0: Educatissimo.
3: Achille Lauro, uno di noi.
2: Uno di noi.
1: Tra poco tra noi
0: più
2: viene
0: più
2: a lavorare qui
0: con noi,
2: a tutte italiane
0: a breve. Vabbè, con noi
2: che sono 9:58
3: 59
4: ragazzo, no, io volevo Marco salutare.
2: Eh sì, allora vai, fai il pippone finale,
1: mettiamo la base per Marco per l'ultimo saluto, grazie.
4: Trappalacrime. Ciao amici, è stato bellissimo, ecco. Basta, finito
0: Marco, chi
4: finito.
0: Ti mancherà di più di noi? Chi?
2: Nessuno.
1: Giulia.
2: Basta il silenzio.
0: Nel bene o nel male? Chi?
1: Secondo me Giulia.
3: E chiedono di nuovo?
0: Chi ti mancherà di più di noi?
2: Benissimo.
3: Ecco qua.
2: Soprattutto il secondo che hai detto.
0: Tacia con te.
2: Se arriva da lunedì cosa fai? Cioè la mattina dormi? Perché,
3: sì.
2: Ma riprendi anche il lavoro sulle navi?
3: No.
2: Navi basta. Quello villaggi?
3: No. Neanche.
2: No. Però scusa, i villaggi li hai mai fatti tu, no?
3: Ho fatto qualcosa di simile, villaggi.
2: Non lo rifaresti?
3: Se dovesse capire, sai cosa più?
2: Se
3: qualche,
2: io oggi avessi
3: qualche 20 serata,
2: 20 anni di nuovo, cioè io partirei veramente a fare l'animatore di nuovo dappertutto, anche dove non sono andato prima, capito?
3: Qualcosa del genere, sì, però farei una stagione intera non la reggerei.
2: No.
1: Ormai
3: no. Dei ritmi, una certa.
2: Però come capo animatore magari.
3: Ma lo stesso, anzi, devi stare di più.
2: Lavori di più, lo so.
3: Vabbè.
2: Marco, grazie per essere stato con noi. Speriamo di rincontrarci su questo percorso, come dicono quelli bravi. Però insomma, la radio non mollarla. Se ti piace, continua a far radio ovunque e comunque.
3: Grazie.
2: Ma che scherzo.
3: Grazie.
0: Ciao Marco, ti vogliamo bene.
1: Ci dedicheremo tantissime canzoni.
4: Anche a Pinuccio, non dimenticatevi di Pinuccio, capito?
2: Pinuccio lo sentiremo al telefono.
0: Marco, se ci vuoi ascoltare, noi siamo su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dalle
0: puoi
1: scaricare
0: l'app Rai
3: Play
0: ed è totalmente gratuito.
3: Ma non lo sapevo.
2: Io
3: davvero.
2: Dalle 8:30, no?
3: Va bene.
0: Al numero di
3: mi collego dalle 10, ragazzi.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. Ciao belli.
2: Ciao.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, le canzoni che hanno caratterizzato un anno e naturalmente anche gli eventi più importanti. Oggi di scena il 2001. L'11 gennaio il governo italiano decide di cancellare il debito di 22 paesi poveri. Tra gli eventi del 2001, il 21 luglio a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone, delle 93 che dormivano all'interno della scuola. 11 settembre 2001, siamo negli Stati Uniti, gruppi terroristici islamici dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a Washington, le Torri Gemelle a New York, che implodono dopo meno di un'ora e muoiono più di 3.000 persone, il più grande attentato terroristico di tutti i tempi. 15 settembre dello stesso anno, l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe. Il 21 ottobre del 2001 viene presentato il primo iPod. Il 7 novembre l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi. Tra i film usciti nel 2001, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, e poi Il Favoloso Mondo di Amélie, Beautiful Mind, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Il Diario di Bridget Jones, La Mummia e il film Pearl Harbor. Ci lasciava nel 2001, il 20 maggio, Renato Carosone, indimenticabile musicista e cantante. L'attore Jack Lemmon moriva il 28 giugno e il 22 luglio Indro Montanelli, grande maestro di giornalismo e direttore di giornale. Per quanto riguarda Sanremo, quell'anno lo vince Elisa Luce Tramonti a Nord-Est. Al secondo posto Giorgia con Di Sole d'Azzurro e al terzo posto i Mattia Bazar, che ritornano a Sanremo e arrivano terzi con Questa nostra grande storia d'amore.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Rai Radio Tutta Italiana.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte e per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera,

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Elisa Toffoli, o più semplicemente Elisa, un'artista italiana amatissima e originale nella voce, nella proposta dei testi, nel live, nel sound che avvicina il rock, senza però scimmiottare le musiche anglosassoni. Ha cominciato con il mondo della canzone molto presto. Nel 93 è l'incontro decisivo della sua carriera. Conosce Caterina

0: Caselli che le propone un contratto con la Sugar Music. Del 97 il primo album, Pipes and Flowers, tutto in inglese, lingua che predilige. È una partenza ad alto livello perché il disco si aggiudica alla Targa Tenco come miglior esordio. Nel 2001 il grande successo è la vittoria a Sanremo con un brano finalmente in italiano scritto con Zucchero. Luce, tramonti a nord-est, il pezzo bellissimo, colpisce anche grazie all'interpretazione vocale superba e innovativa e si aggiudica anche il premio della critica. Da quel momento Elisa scriverà e canterà altri pezzi in italiano, ma l'inglese continuerà ad essere la sua lingua d'elezione e nel frattempo la Toffoli passerà da un successo all'altro tra dischi d'oro, dischi di platino, collaborazioni eccellenti, colonne sonore di film. Fino ad ora la sua discografia conta 9 album, 2 dischi live, 5 raccolte e ci sembra proprio che questi 20 anni di musica siano solo l'inizio.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa.
3: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, in questi giorni abbiamo incontrato veramente tantissimi artisti che hanno pubblicato proprio in queste settimane o in queste ore degli album molto belli, interessanti, che disegnano, che colorano quella che è la nostra società di adesso, a volte con colori molto cupi, a volte anche con invece tratti di speranza all'interno di questa cupezza. E oggi incontriamo un artista sempre molto profondo, che fa della parola uno strumento veramente di comprensione e anche di rivolta molto potente. Parlo di Rancore, che ha pubblicato qualche giorno fa l'album Tarek da colorare, che rappresenta veramente una di quelle denunce molto molto forti del mondo che ci circonda, per diversi motivi di cui parleremo durante ovviamente questa intervista. Vi volevo dare subito degli appuntamenti dal vivo di Rancore, anche perché il tour parte proprio ufficialmente stasera da Milano al Fabric. Il 15 maggio invece sarà a Roma all'Atlantico, ma già una data sold out. Il 16 maggio seconda data a Roma all'Atlantico, c'è ancora qualche biglietto, per poi riprendere dal 25 giugno con vari festival in giro per l'Italia: a Salerno il Limen Festival, il 4 luglio a Recanati al Memorabilia Festival, il 6 luglio a Bologna a Bonsai, il 10 luglio a Firenze alla Teatro delle Cascine, il 13 luglio a Collegno a Flower Festival, il 14 luglio a Vicenza al Jamrock Festival, il 23 luglio a Marina di Ravenna all'Under Festival, il 27 luglio a Torre Santa Susanna al Bembe Music Festival, il 2 agosto al Gradisca di Sonso Onde Mediterranee. Allora, noi andiamo ad incontrare Tarek e in realtà volevo iniziare con questa canzone del 2019 con cui abbiamo imparato, il grandissimo pubblico ha imparato a conoscere un artista che noi stavamo seguendo già da un bel po' di tempo, grazie anche a Daniele Silvestri, grazie soprattutto a Daniele Silvestri, con la partecipazione di Manuel Agnelli in questa canzone che rimane assolutamente indimenticabile del 2019.

sono. E allora ti dico.

0: anni e vivo in un carcere.
1: Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
2: Ma bentornati a Disco Rai, e oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta appena uscita, e perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
3: Grazie.
2: Prima di tutto, domanda proprio dritta, ma veramente volevi cambiare nome?
3: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
2: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
3: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
2: Impegnativo.
3: Impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
2: Sì.
3: E ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa e un po' artistica quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante anche proprio come sentimento, no? Si cova,
2: sì.
3: Si...
2: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
3: esatto.
2: Tutto,
3: Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi Rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
2: Esatto, allora andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole, anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione.
3: Allora,
2: la
3: intanto,
2: mia è durissima.
3: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose, alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione, e in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare subito la lingua.

0: che non c'è.
1: Anche perché a usarla proprio dritta dritta su questi argomenti ti dovrei censurare praticamente.
2: Esatto.
1: Dovrei spegnere il microfono e riaccenderlo dopo un'ora. Comunque adottiamo subito questa parola, perché insomma l'avevamo intuita e capita comunque poi da tutta la canzone. Basta mi ha molto emozionato, anche perché lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di 2 mesi sono usciti 3 album stravolgenti da questo punto di vista: Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E basta il titolo è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltaccia, cioè volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così veramente basta, no?
2: È un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto.
1: Certo, autoreferenziale,
2: quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
0: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un suo

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri, lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi, a volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi, vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: basta.
1: Che poi c'è un altro argomento inquietante alla base, perché l'abbiamo detto con Tropico quasi un anno fa qui, che praticamente l'intelligenza artificiale è in classifica. Cioè, lui ha detto: guardate, cioè, siate pur certi di questo, molte delle hit in questo momento sono scritte dall'intelligenza artificiale. E lui, Davide Petrella, insomma, ne ha scritte tante di hit, dice, però io mi trovo a combattere con l'intelligenza artificiale, che è una guerra un po' strana in questo momento.
2: Chiaro,
1: no?
2: Chiaro.
1: E, Fiori del Male, l'elaborazione anche di una citazione ovviamente di Ci vuole un fiore.
2: Sì.
1: E Roma non può, tra l'altro, dove c'è anche Dardas, dove dici che la bocca della verità si è ingoiata il vero.
2: Sì.
1: È una conseguenza di questo male, no?
2: Sì, in un certo senso sì. Prima hai parlato di intelligenza artificiale, poi appunto questa citazione di Roma. Mi sembra che facciamo fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che non è vero. E ricordo che... cioè ricordo, è ovvio, lo ricordo, erano 3 mesi fa, una delle prime immagini che ho tirato fuori per Tarek da colorare era questa immagine della mosca, e molto spesso le persone non hanno ancora capito bene la connessione che ha la mosca con tutto questo discorso del disco, e probabilmente non lo capiranno mai, perché non tutto deve essere capito, soprattutto in Tarek da colorare, alcune cose bisogna solo sentirle. Però vorrei, diciamo, spiegarlo anche a metà. La mosca in un certo senso rappresenta proprio questo, nel senso è un simbolo che ad esempio compare nell'aneddoto del Vasari tra Giotto e Cimabue, no? Che Giotto dipinge una piccola mosca sul quadro di Cimabue, Cimabue prova a scacciarla, ma dopo un po' si rende conto che questa mosca non c'era. Ecco, l'esperienza della mosca dipinta è come un'esperienza che oggi noi viviamo continuamente. Siamo cascati in un loop di mosche dipinte. Tendiamo a toccare le cose con la consapevolezza che già sappiamo che non sono reali, o comunque leggiamo le news sapendo che il titolo era già un'esagerazione probabilmente della verità, quindi c'era già una menzogna. Poi riusciamo a scoprire ancora la verità, però appunto ce l'aspettiamo che il nostro mondo sia diventato una mosca dipinta. Ed ecco che appunto la bocca della verità in un certo senso si è ingoiata il vero.
3: Ci sono spiriti maligni, magici. Se non regala doni non ha re magi. A crocefisso un'idea, ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici. Sarà che Roma un giubileo, guarda che cielo. La bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono. Il Colosseo con gli spiriti dei gladiatori qui nel patibolo. Una battaglia navale come al Circo Massimo, ad una cannonata banda al Gianicolo. E questo traffico

0: Tra l'altro questa passeggiata dentro Roma, no? Con Roma non può, angosciosa. Io spero che tutte le volte che tu faccia un giro, io cammino molto, quindi non so se, però insomma, che siano soltanto attimi o momenti della tua vita.
1: Beh, c'è un motivo per il quale le persone non escono con me.
0: Ecco, benissimo. Però mi ha fatto pensare anche a una delle ultime volte che insomma ho attraversato Sanremo di corsa durante il festival di Sanremo, del festival ovviamente, e dove vedevo che tutta la città era loggata da sponsor, cose così. Ho detto, cacchio, questo è Truman Show, non è più, capito, una città. Questo è proprio il falso che vi sta venendo addosso, e ho avuto questa sensazione di soffocamento, insomma, molto, molto pesante, che spero sia un po' ridimensionato, anche, ma anche perché poi ci hanno anche insegnato a scienze della comunicazione che anche una iperproduzione di segni vuol dire annullare totalmente il messaggio, no?
1: Certo.
0: Tipo,
1: certo.
0: Nessuno sono con chi parlo adesso, con chi parli, visto che cito Eminem, cioè abbiamo anche talmente, certo, tante sollecitazioni che poi si ridono a vicenda.
1: Beh sì, abbiamo tanti, così tanti input che facciamo poi fatica a capire su cosa concentrarci, no? Un'enorme quantità di scelta che poi alla fine ci fa perdere, e perdiamo anche noi stessi in tutta questa ricerca che un po' ci distrae, un po' ci dà varie possibilità, varie versioni di noi, che poi però si perdono. In un certo senso Tarek da Colorare, che è appunto l'album di cui stiamo parlando, lo mette già nella copertina questa cosa, perché il fatto di chiederti di colorarmi è come se ti chiedessi di dammi anche tu la tua versione che vedi di me, perché io mi sono perso, non capisco più in che direzione andare, quindi mi serve una mano, mi serve un nuovo colore, una nuova sfumatura per ritrovarmi.
0: Lo sai che io che connetto sempre gli artisti, tu come mi vedi, che era tra l'altro la domanda che mi faceva sempre una mia amica carissima quando eravamo adolescenti, è un concetto che è anche in una canzone di Burt.
1: Okay.
0: Cioè, che lei dice proprio, io a volte ho bisogno di essere ridefinita dagli altri, cioè che qualcuno mi guardi dall'esterno, perché in questa, tra l'altro lei vive tra Italia, Toscana e New York, siamo talmente sopraffatti dalla realtà intorno che a volte qualcuno ci deve colorare, diresti te, in questo senso.
1: E anche forse, che io questo ormai più vado avanti

0: più, più capisco che forse è una cosa che forse ci accomuna tutti. Abbiamo bisogno di essere visti. Credo che l'uomo si sia inventato anche Dio per far, inventato, insomma, abbia anche ricercato Dio nel momento in cui appunto voleva trovare un modo per essere visto. E quando dico visti intendo visti nell'anima. Quando ci riusciamo a vedere tra di noi nell'anima succedono delle magie, ci sentiamo meno soli, improvvisamente il mondo cambia la sua forma. I tempi che viviamo ci stressano, ci portano a non avere più tempo di fare nulla e secondo me anche di vederci a vicenda. Abbiamo smesso di vedere il prossimo. Chiamiamola empatia, amore, come ci pare, però in realtà abbiamo smesso di vedere l'anima delle persone che abbiamo davanti e questo è un qualcosa che ci disconnette completamente dalle cose importanti.
1: Infatti io faccio un esercizio con mio nipote di 4 anni, a un certo punto dico ok, adesso ci fermiamo e facciamo relax. Che cosa è, zia? Niente. Allora ci mettiamo in un prato a raccogliere margheritine, proprio completamente sconnessi. Almeno io lo faccio fare 5-10 minuti al giorno, pure un quarto d'ora va. E lui secondo me l'apprezza molto questa cosa, perché soprattutto i bambini adesso sono iperstimolati, no? Si parla di ADHD, queste cose così, e quindi questo momento di fermo lui se lo gode proprio. Da appunto una situazione generale tu poi passi all'involucro interiore, agli involucri, no? E qui ci dai una cosa molto toccante: voglio un Oscar proprio quello perché ho sorriso per ogni...
0: Pure qui all'inferno.
1: Pure qui all'inferno. E, ed è una cosa insomma che tu riporti spesso nell'album, delle tue esperienze ovviamente fatte adesso da ragazzo, insomma adulto, e anche le esperienze che ti porti da bambino, insomma, no? Anche il fatto della separazione, del divorzio dei tuoi, sì, che in qualche modo è il riflesso poi c'è stato anche nella tua vita.
0: Sì, è un disco che parla di cambiamento, di evoluzione, non sempre in positivo, a volte anche di smarrimento, no? È un po' un viaggio nella selva oscura questo disco, in cui però ci si confronta con se stessi in maniera molto molto stretta fino a perdersi e ritrovarsi, ecco. Si chiede l'aiuto dell'altro, si arriva agli archetipi come quello dei genitori, cascano un certo tipo di figure divine, quasi divine, appunto come quelle, ripeto, dei genitori, che sono dei punti di riferimento. C'è una rottura del tempio, della casa, che poi è un po' metafora anche di una rottura del mondo, si è rotto il mondo nel quale tu stai, no? E come accade nel bambino che si sente responsabile del divorzio molto spesso, perché poi i bambini si responsabilizzano molto del non aver saputo tenere legati i genitori che l'hanno creato, per il quale lui era il motivo del legame,
1: o peggio che sia causa dello stress dei genitori, e quindi
0: che lui è causa dello stress,
1: sì,
0: che
1: della
0: lui
1: stanchezza,
0: della
1: che...
0: stanchezza, ah. E quindi cerca magari di pesare meno prendendosi una responsabilità che non gli appartiene.
1: Esatto.
0: E raccontare questo in una canzone è molto difficile da un certo punto di vista, per tanti motivi, sia perché devi aver avuto un vissuto di un certo tipo per scriverla, sia perché rientrare in quel vissuto è doloroso, sia perché l'analisi che devi fare per riuscire a essere lucido in questo tempio che prende fuoco è un'analisi che deve avere la voglia di andare molto... di andare nella selva oscura, ecco.
1: Però è arrivata tutta, sia in involucri che in divinità.
0: Quindi è un disco che cerca di esplorare questi temi, a volte anche inconsci, questi aspetti inconsci che molto spesso non si palesano, ma che a volte la musica può essere un buon ponte per...

0: fino agli angoli ti guarderanno.
1: E Involucri, tu dici, se il letto era lo stesso ma ognuno in testa aveva un'altra musica, e la collego al nuovo single in cui tu dici nella presentazione, insomma, in Italia c'è il 50% degli italiani è single. Però ti dico pure, no, questa è una cosa che mi domando spesso quando io poi rimango da sola, no? E, è vero, però è vero che prima c'erano tante famiglie finte, cioè, e anche certo. Adesso ci sono molte persone che preferiscono comunque stare in coppia a costi altissimi che in questo momento non si possono accettare più, comunque, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, vediamo anche il positivo, cioè quello che tu potevi tollerare. Termine bruttissimo, ma che si pativa, che si tollerava, insomma, negli anni 50-60, non figuriamoci prima, dove la donna era completamente inesistente, adesso non è più accettabile e concepibile. In qualche modo anche per fortuna, no? Quindi meglio rimanere da solo, cioè è brutto dire questa cosa.
2: Chiaro,
1: se non si tramuta in egoismo.
2: Infatti il brano elogia cioè non è che elogia, fa capire questa tossica felicità solitaria nella quale il protagonista appunto balla come se fosse sempre un venerdì sera, e quindi questo senso di solitudine e anche questa solitudine pratica elogiata in tutta la canzone come fosse una figata, però nasconde comunque dentro di sé un qualcosa, un problema, un limite,
1: una paura.
2: Nonostante sembra un'enorme libertà, la libertà senza un fine, senza essere canalizzata in un qualcosa, diventa anche un po' una dispersione delle energie. Può rendere anche un po' stupidi a tratti, come appunto è stupida la canzone che ho scritto.
1: No, non è assolutamente stupida.
2: Beh, in un certo senso fa di tutto per esserlo e per rappresentare quel senso un po' di annebbiamento mentale che si ha il venerdì sera, quando si sa di essere da soli, single, e però allo stesso tempo non si sa neanche cosa si sta cercando, e quindi è una serata che può essere vissuta una volta, ma tendenzialmente a un certo punto rischia che non distingue più qual è la serata in cui esci, qual è una serata normale, perché non hai più una regola, non hai canalizzato più nessun tipo di energia e sei alla ricerca sei comunque nella selva oscura, nonostante ha la forma di un locale, di un club.
1: Lo sai che dicevo durante il Covid? Che il Covid in realtà ha messo in evidenza quello che noi pensavamo pure, che i rapporti fossero pericolosi, cioè che, capito?
2: Che l'inferno fossero gli altri.
1: No, che ti potessi contagiare e quindi meglio stare a casa da soli, che è una cosa terrificante, è un po' così. In questo racconto, in quest'album che abbiamo colorato insieme a te, si arriva anche al concetto di normalità. Ricordo che eravamo dei ragazzi normali e non volevamo certo diventare dei problemi.
2: È una canzone che parla molto dei contrasti, ecco, anche dei controsensi, ma in particolare dei contrasti che si creano nella società di oggi. Quindi una TV che dà spazio ai giovani, ma che non sottolinea il fatto che ai giovani serva il tempo, non lo spazio. È una bomba atomica che costa più tenerla spenta che costruirla addirittura, quindi da quando l'hanno costruita a oggi ci sono delle economie che viaggiano proprio sul tenerla spenta, che sembra un controsenso, e meno male che la tengono spenta, però il punto è perché l'hai costruita.
1: Il ricatto permanente.
2: Oltretutto cito uno scrittore che è Baudrillard dentro, che parlava proprio nel suo libro Simulacri and Simulation, che in Eminem dico che non ci ho capito niente di quel libro, poi in realtà non è vero, perché tutte le altri punti in cui lo cito nel disco in realtà cito delle cose concrete che dice, e parla proprio di questo tema della società della simulazione, del problema della paura della guerra nucleare che è sempre lì e mantiene in piedi questa società incentrata anche sulla paura, non solo di questo ma di tante altre cose che restano comunque un po', ripeto, un'enorme contraddizione. E normalità è sicuramente forse un pezzo che tocca il tema quasi dell'anarchia, quasi del cosa significa uscire fuori dal sistema, guardarsi indietro e chiedersi e capire, prendere coscienza che indietro non si torna più.
1: Sì, tra l'altro adesso che hai citato Simulacri, ricordavo le lezioni sempre, scienze e comunicazione di Umberto Eco, che io lì per lì a semiotica un po' ho odiato, e invece c'è l'enunciatore, l'enunciatario, il simulacro sarebbe il testo, no? Quindi anche il fatto soltanto di esistere, cioè questo simulacro, in qualche modo ti incastra.
2: Certo.
1: Cioè l'enunciatario in questo caso ti ha preso in pugno. Allora, chiudiamo con l'Italia, è l'unico paese che... è una canzone durissima, proprio per... per fare bingo totale.
2: Fare bingo in questa chiacchierata.
1: Però c'è una frase che tu dici, parli della bestemmia come una richiesta drammatica di contatto con Dio, che già fare questo tipo di richiesta, no? Succede anche con i tossici quando chiedono di essere aiutati, cioè che vogliono uscire da questa da questo dramma. E quindi mi dicevano sempre, insomma, quelli che hanno questi centri, non dovete andare voi ad aiutare, dovete aspettare che qualcuno vi richieda un aiuto, no? È un po' così, cioè anche se è una richiesta, come dici te, chissà, no? Per chi non crede.
2: Ma è una canzone che apre.
1: Chi crede, cioè, ovviamente.
2: È una canzone che apre a un tema abbastanza importante, il tema del linguaggio, che appunto apre il disco con le fanfole, ma chiude appunto con l'Italia è l'unico paese che.
1: Anche perché le fanfole sono un po' una bestemmia, poi alla fine.
2: Beh, più che altro è una rottura della parola. La bestemmia è una sporcatura dell'archetipo. Però ecco, il punto principale, la domanda che fa in maniera abbastanza, diciamo, approfondita è un po' un mistero il motivo per il quale l'Italia abbia tutta questa varietà di cibi, vestiti, arte, eccetera, ma abbia anche un'enorme varietà appunto per quello che riguarda il tema della blasfemia e della bestemmia, cosa che avviene molto più che in altri paesi, soprattutto per, ripeto, non tanto per il fatto dell'esistenza quanto per la varietà che cambia di regione in regione. Ci sono regioni che lo fanno di più, altri di meno. Ci sono degli studi su tutto questo, ci sono persone che hanno anche posto questa domanda che io nella canzone pongo, cioè se per caso questo sia dettato intanto da alcune forme di potere che sono presenti in Italia, il loro ruolo religioso che ha portato poi magari una parte della popolazione, immagino anche in antichità, ad andare con il lessico, anche una forma, diciamo, di ribellione a un certo tipo di potere materiale che alcune religioni hanno, che la religione ha. E allo stesso tempo però la domanda è questa: se sia un disperato tentativo oggi, non parlo di ieri, oggi, nel giorno d'oggi in cui il trascendente è sempre di meno e il nostro contatto col divino è praticamente annullato, il sistema nel quale noi siamo vuole che noi crediamo che esista solo un mondo materiale, così da permetterci di riempirci solo di cose materiali. E la domanda è se, come quando litighi con un genitore, e molto spesso litighi, come quando hai un problema a comunicare con un genitore che non ti vede, che non ti ascolta, e prima dicevamo che tutti vogliono essere visti, a volte vai attraverso un attacco, una battaglia, scatta una battaglia. Quella battaglia permette poi la comunicazione spesso e il confronto tra genitore e figlio. Mi viene da pensare che la bestemmia nel tempo di oggi, dopo tutto questo Dio che ci hanno tolto, non sia il modo disperato, inconscio che ha una parte della società, non tutta ovviamente, però alcune persone, per ritrovare un contatto, e quindi per assurdo è un contatto disperato fatto nel modo sbagliato da uno che è stato lasciato solo, magari anche un po' arrabbiato, ma è sempre una disperata ricerca di contatto.
1: Mi hai fatto pensare al vicolo che c'è a Sora, nella mia città, proprio dove è nato Vittorio De Sica, dove per andare a prendere un caffè ti invitano bestemmiando tutti i morti che c'hai, e poi ti dicono: fermati, prendi un mosso caffè, perché mo ci siamo, domani chissà, capito?
2: Mai.
1: Quindi lo partono da una bestemmia, capito? Comprendendo tutta la famiglia.
2: Oltretutto,
1: perché poi se sanno di chi sei figlio, eccetera, sanno chi non c'è più, e tu rimani così impietrito e dici: va bene, sai che c'è, ce lo prendiamo sto caffè, perché però, capito, è per entrare in contatto, per dire ti devi proprio fermare, cioè mi devi dedicare quei 2-3 minuti.
2: Quei 2-3 minuti. E poi c'è anche una bella sincronicità, perché a Sora abbiamo la traccia prima dell'Italia è l'unico paese che è normalità, e l'abbiamo suonata a Sora.
1: Stai scherzando?
2: Giuro, e anche basta.
1: E anche basta?
2: Sì, non completamente.
1: Cioè,
2: una buona parte degli
1: abbiamo
2: strumenti l'abbiamo fatti a Sora.
1: E questa cosa ci piace tantissimo. Allora adesso prendete questa puntata, sbobinate, perché insomma ogni volta che incontro Tarek veramente si apre un'enciclopedia, e grazie.
2: Grazie infinite.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che muore.

Allora, grazie ancora a Rancore, abbiamo deciso di trasmettere anche Eden, canzone con cui ha partecipato a Festival di Sanremo, non perché insomma un artista viva soltanto di Festival di Sanremo, ma per darvi anche due coordinate al pubblico vastissimo che ascolta tutta italiana e che casomai in questo momento non ha presente Rancore, anche se quest'album sta avendo un fortissimo impatto e devo dire che è talmente importante in questo momento dare voce e colore anche a quelli che sono i pensieri di tantissimi ragazzi, ma anche non soltanto ragazzi, che insomma saremo sempre molto grati ad artisti che riescono ad interpretare le varie anime, così come saremo grati ad artisti che veramente vanno a prendere le canzoni in cielo e ce le portano sulla terra. Questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo straordinario album di Alessandro Mannarino, di cui parleremo nelle prossime puntate a lungo. Si chiama Primo Amore e quindi io volevo chiudere questa puntata con una canzone che trasmetteremo molto, che è decisamente una canzone in cui si fa una quadratura del cerchio, che è Maradona, con la quale stiamo aprendo veramente il mondo di quest'album, fatto di 9 canzoni, ma veramente di tante impressioni e colori assolutamente interessanti, di cui parleremo prossimamente proprio con Alessandro Mannarino. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ricordate il podcast sempre su Rai Play Sound e l'appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana Disco Rai tutte le mattine alle 7:30 circa, con un'anteprima delle interviste o con l'almanacco musicale, oppure il mercoledì e il venerdì alle 13 e replica alle 19.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai.

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile. E tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria. E le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore. Per 30 minuti. Su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Meteo Radio.
1: Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Ma buon pomeriggio, finalmente venerdì, benvenuti a Teri e Oggi, qui al microfono c'è Giulia Teri e oggi, 8 maggio, l'aria è diversa, vero? È l'aria di chissà che tra pochissime ore potrà finalmente staccare un po' la spina. Qui su Rai Radio Tutta Italiana siamo pronti, anzi prontissimi, a festeggiare insieme la fine della settimana con una puntata che è un vero concentrato di positività. Oggi abbiamo una scaletta pazzesca, scopriremo come ingannare la stanchezza con un trucco legato ai profumi. Io adoro i profumi. Vi porterò in un borgo piemontese dove le case sembrano davvero sospese tra le rocce e poi parleremo di piante che hanno un orecchio finissimo. Avete sentito bene, un orecchio finissimo. Vedremo anche come la musica cambia il sapore di quello che mangiamo e per chiudere in bellezza la settimana non mancheranno ovviamente le nostre notizie inutili, quelle chicche assurde che ci renderanno l'anima un po' più leggera o soprattutto ci renderanno più carichi per la festa di stasera. Quindi restate sintonizzati perché il venerdì di Teri e Oggi comincia adesso e comincia così.

0: Emma con Cercavo Amore qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo venerdì pomeriggio insieme a me Giulia Teri fino alle 18. Allora, iniziamo la nostra diretta parlando di benessere, perché visto che venerdì ne abbiamo tanto bisogno, ma soprattutto perché le energie stanno quasi per finire, se non sono già scariche a quest'ora. Allora, vi consiglio un trucco rapidissimo che soprattutto le ragazze potete portarlo direttamente nella borsetta con voi. Intanto vi spiego un fatto tecnico, in realtà scientifico, perché dovete sapere che il nostro sistema olfattivo è l'unico senso collegato direttamente al sistema limbico, che sarebbe la parte del cervello che gestisce le emozioni. Ora, perché vi dico questo? Perché il trucco rapido di cui vi voglio parlare è l'aromaterapia flash. Quindi possiamo usare una scorciatoia per cambiare umore in pochi secondi. Allora, se vi sentite esausti dopo una settimana infinita, e che, come darvi torto, ovviamente non siete gli unici, dovete semplicemente annusare dell'olio essenziale di limone oppure di pompelmo. Si compra in erboristeria un flaconcino piccolo, come dicevo poco fa, per le ragazze, da portare sempre in borsetta. Quindi lo ripeto: olio essenziale di limone o di pompelmo. Perché? Perché gli agrumi, perché hanno un effetto rinfrescante, soprattutto immediato sulla mente. Se invece la tensione vi sta bloccando le spalle, quindi siete un po' irrigiditi, avete bisogno di distendervi, quindi la lavanda è la vostra migliore amica per abbassare il cortisolo. Il mio trucco però preferito, soprattutto per il venerdì pomeriggio, sapete qual è? L'olio di menta piperita, è il mio preferito, perché basta metterne una goccia sui polsi, una a destra e una a sinistra, e così respirate anche inconsapevolmente questa profumazione meravigliosa. È come se fosse una doccia gelata per il cervello, vi ridà quella lucidità necessaria, soprattutto almeno per me, per arrivare fino alle 18 e magari per voi per arrivare fino a sera, visto che sono sicura, essendo venerdì, state già organizzando aperitivi, cene e varie uscite. Comunque, piccoli respiri, grandi risultati, tenetelo a mente: oli essenziali, limone e pompelmo agrumi per dare una sferzata di energia, la lavanda se vi sentite troppo rigidi, e infine la mia preferita, la menta piperita, per dare quella carica e quella lucidità necessaria, soprattutto per ascoltare la nostra musica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse, più difese.

0: I Vivi Davvero di Giorgia qui su Rai Radio Tutta Italiana, e noi vivremo insieme sicuramente questo venerdì pomeriggio, almeno fino alle 18, e poi ci ritroviamo la prossima settimana, mi raccomando, sempre dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 c'è Giulia Teri, ma soprattutto c'è Teri e Oggi. E visto che il weekend si avvicina, vi voglio portare in un borgo bellissimo, un borgo che si trova in Piemonte, ha un nome strano nel senso italianissimo, perché nella Val Chisone, e si chiama Usso. Allora, immaginate un piccolo grappolo di case in pietra e legno arroccato a 1400 metri di quota. La particolarità di questo posto è che camminare per le sue stradine è come se sfogliassimo un libro di fiabe, e vi spiego subito perché. Perché sui muri delle case sono dipinti decine e decine di murales che raccontano la vita contadina, gli animali del bosco e le leggende locali. Però la vera anima di Usso è anche il profumo del pane, perché questo borgo è famosissimo per il suo antico forno, un forno comunitario ancora oggi funzionante, dove si produce il tipico pane di segale. Quindi camminare per le strade di Usso significa sentire i sapori antichi, i sapori dei grani, il sapore del pane, ed è la meta preferita per soprattutto un weekend qualsiasi, ma anche questo weekend se volete rigenerarvi un po' con l'aria pura di montagna prima di ricominciare un'altra anche terribile settimana. Vi aiuterà il silenzio delle Alpi, ma vi aiuterà anche il sapore delle cose vere, quelle che esistevano una volta. È come staccare veramente la spina, immergersi in un posto magico e vivere come se si fosse all'interno di un film. È un luogo autentico che vi consiglio veramente, in provincia di Torino, quindi in Piemonte, dove il tempo si è fermato per portare la bellezza dei luoghi, la bellezza del silenzio e la bellezza della purezza. Quindi io vi ho dato il consiglio, non avete più scuse, ogni giorno viviamo insieme un viaggio, almeno con la fantasia, e spetta a voi adesso scegliere la meta preferita.
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

Vero amore. Un grande classico della musica italiana, un grande e indimenticabile artista. Lucio Battisti con Il mio canto libero qui su Rai Radio Tutta Italiana. Questo è sempre il nostro venerdì, questa è la nostra ultima puntata della settimana. Avete sentito come dico ultima? Proprio con tutta l'intenzione di dire che finalmente mettiamo un piccolo stop al lavoro, alle fatiche, ai ritmi frenetici di questi giorni. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo lunedì sempre alla stessa ora, sempre alle 16:30. E se prima abbiamo parlato di benessere, poi dei borghi, continuiamo a parlare di natura e di bellezza, perché voglio spostarmi insieme a voi nel mondo della botanica con una scoperta che ha del miracoloso. Sapevate che le piante sanno ascoltare? Ebbene sì, alcuni ricercatori hanno dimostrato che le radici, proprio le radici delle piante, sono in grado di percepire le vibrazioni acustiche addirittura dell'acqua che scorre nei tubi oppure sottoterra, anche se il terreno è completamente asciutto, anche se a distanza. Ma non solo, se fate sentire ad una pianta, per esempio, il ronzio registrato di un'ape, sapete che con le app o in qualsiasi momento riusciamo noi a capire dei suoni. Ecco, se poi questo stesso rumore lo mettete vicino ad una pianta, questa pianta reagisce in pochi minuti. E che fa? Aumenta la concentrazione di zucchero nel suo nettare per attirare l'impollinatore. È un meccanismo pazzesco, perché la natura da sola fa tantissimo, soprattutto le api fanno un lavoro straordinario, ma a volte sappiamo che purtroppo per eccessi o per sbagli fatti in passato, ma che ancora oggi li facciamo non rispettando l'ambiente, magari l'ecosistema si sta un po' alterando, quindi di api se ne vedono anche meno. Però nel momento in cui facciamo sentire lo stesso rumore prodotto da

costantemente in ascolto del mondo che ci circonda. Quindi la prossima volta che parlate alle vostre piante, no? Per esempio sul balcone, perché anche quello serve, perché loro sentono le nostre vibrazioni, sentono addirittura la nostra voce, la nostra pasta di voce, il nostro timbro. Quindi sappiate che se sentite qualcuno parlare alle piante non è pazzo, anzi fa bene. Loro non capiscono le parole, è vero, però sentono la nostra vibrazione, il nostro fiato. Quindi è un'orchestra, come dire, naturale tra chi parla, chi ascolta, chi si scambia pollini. È tutto invisibile, ma è tutto davvero connesso.

quante cose si possono fare con le mani, tutto direi, assolutamente tutto. Poi anche un'abitudine, no? Cercare di toccare sempre con mano, è anche una metafora della vita. Zucchero con le mani qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, spostiamoci in cucina, perché tra benessere, tra le piante, stiamo percorrendo un po' tutti i percorsi che ci portano alle varie stanze della casa, ma non stiamo approdando in cucina, che praticamente la stanza dove stiamo più tempo durante la giornata, la mattina quando ci svegliamo per fare colazione, poi a pranzo per chi ha la fortuna di andare a pranzo a casa, e poi sicuramente la sera. Soprattutto a quest'ora già state pensando: mamma mia, cosa cucinerò stasera, mi manca quel pizzico di fantasia, non so cosa comprare. Vero, però siccome chi vi sta parlando in cucina non è bravissima, stavo per dire è una schiappa, però vabbè, siamo giù lì, vi consiglio, sempre per quanto riguarda l'aromaterapia, un trucchetto pratico che vi salverà la serata se avete in mente di cucinare pesce oppure cibi dall'odore forte. Sapete, no, che quando cuciniamo qualcosa che ha un odore forte, a volte questo odore invade tutta casa e non se ne va nemmeno aprendo le finestre, non se ne va per giorni. Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Il forno al limone. No, non esiste un forno al limone che si compra e si porta a casa, no, ma si fa così: prendete un limone, tagliatelo a fette spesse e mettetele in una teglia con un po' d'acqua, accendete il forno a 150 gradi per circa 15 minuti e lo lasciate così lì a cuocere, però con un piccolo segreto: lasciando lo sportello leggermente socchiuso. Mi raccomando, sapete che c'è uno scatto, no, finale, dove lo sportello si chiude con forza, quindi state attenti, lo dovete lasciare poco poco aperto. Questo perché? Perché il calore sprigionerà gli oli essenziali del limone che neutralizzeranno gli odori sgradevoli, lasciando così in tutta casa un profumo di fresco e un profumo di pulito, che poi è un profumo assolutamente naturale, anzi facciamo anche bene all'ambiente, che non spruzziamo tutti quei deodoranti con il gas all'interno che sappiamo che danni combinano all'ozono. Quindi questo è un metodo sicuramente ecologico e un metodo economico, perché un limone in casa ce l'abbiamo tutti, peraltro c'è chi ha anche la fortuna di avere l'albero o la pianta di limoni in giardino o sul balcone. Quindi basta staccare un limone, tagliarlo a metà, metterlo sulla teglia con l'acqua, non dimenticate l'acqua, altrimenti il limone si secca e fa più cattivo odore di quello che già c'è in casa, quindi dobbiamo cercare di migliorare le cose, non di peggiorarle. Quindi acqua quasi fino a coprire il limone e sportello del forno aperto. Quindi la vostra casa in pochi minuti, grazie a questo piccolo trucchetto, tornerà a splendere. Oddio, a splendere no, perché dovremmo anche pulirla, però almeno per il naso sicuramente splenderà.

0: La musica più bella è solo qui su Rai Radio Tutta Italiana. A volte la musica può provocare vertigine. Elodie su Rai Radio Tutta Italiana, ancora buon venerdì. Siete insieme a me, Giulia Teri, fino alle 18. Però adesso voglio, tra virgolette, quasi chiudere in bellezza con una notizia che ha veramente delle fantasie pazzesche che ci portano a dire: ma stai dicendo sul serio o ti sei inventata anche oggi una cosa nuova? No, sono serissima, e visto che siamo su Rai Radio Tutta Italiana parliamo di come la musica modifichi i nostri sensi. Ok, lo sappiamo, la musica che ci rilassa, la musica che ci dà la carica. Stavolta non siamo noi i protagonisti, perché i protagonisti sono i cibi che mettiamo a tavola. Avete mai sentito parlare di sonic seasoning? È la scienza che studia come il suono può cambiare la percezione del gusto del cibo che stiamo mangiando. Sì, avete capito bene, vi faccio anche degli esempi pratici. Intanto non lo dico io come sempre, ma lo dice l'Università di Oxford, e gli scienziati hanno dimostrato che se ascoltate musica con note alte e leggere, come ad esempio un pianoforte oppure un flauto, il cibo vi sembrerà più dolce. Al contrario, invece, suoni bassi e cupi esalteranno le note amare, e se invece volete godervi un piatto piccante, la musica dal ritmo incalzante e veloce aumenta la percezione del calore. Ecco perché molti, magari, ristoranti messicani, o quando si mangia un po' piccante, mettono di base la musica latina, perché è più vivace e quindi il calore si sente meglio. Oppure nei ristoranti classici, dove i piatti hanno quel sapore delicato, si ascoltano dei brani suonati solo col pianoforte. C'è tutto uno studio che voi poveri umani eravate inconsapevoli di tutto ciò, invece adesso lo sapete. Ma di più, stasera quando preparerete la cena del venerdì a casa, scegliete bene la colonna sonora da far sentire al vostro compagno o alla vostra compagna. Anzi, scegliete Rai Radio Tutta Italiana, perché c'è un po' di tutto, così tutti i gusti e tutti i sapori verranno a galla allo stesso modo. Secondo me potreste scoprire che la vostra ricetta preferita ha un sapore tutto nuovo, grazie ovviamente alla musica giusta.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che siamo arrivati alla fine, grazie di cuore per aver passato questo venerdì pomeriggio insieme a me, è stato un piacere immenso poter condividere questa settimana insieme a voi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Teri oggi si prende giusto una piccola pausa per il weekend, mi raccomando prendetevela anche voi, e torniamo lunedì carichi come non mai, sempre alle 16:30. Vi lascio sempre con tanta buona musica, quindi rimanete su Rai Radio Tutta Italiana, poi per il resto mi raccomando, riposatevi, divertitevi, vi mando un bacio immenso e vi do appuntamento a lunedì. Da Giulia Teri è davvero tutto, buon proseguimento di serata e buon weekend.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteoradio. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi Orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa.
3: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, in questi giorni abbiamo incontrato veramente tantissimi artisti che hanno pubblicato proprio in queste settimane o in queste ore degli album molto belli, interessanti, che disegnano, che colorano quella che è la nostra società di adesso, a volte con colori molto cupi, a volte anche con invece tratti di speranza all'interno di questa cupezza. E oggi incontriamo un artista sempre molto profondo, che fa della parola uno strumento veramente di comprensione e anche di rivolta molto potente. Parlo di Rancore, che ha pubblicato qualche giorno fa l'album Tarek da colorare, che rappresenta veramente una di quelle denunce molto molto forti del mondo che ci circonda, per diversi motivi di cui parleremo durante ovviamente questa intervista. Vi volevo dare subito degli appuntamenti dal vivo di Rancore, anche perché il tour parte proprio ufficialmente stasera da Milano al Fabric. Il 15 maggio invece sarà a Roma all'Atlantico, ma già una data sold out. Il 16 maggio seconda data a Roma all'Atlantico, c'è ancora qualche biglietto, per poi riprendere dal 25 giugno con vari festival in giro per l'Italia: a Salerno il Limen Festival, il 4 luglio a Recanati al Memorabilia Festival, il 6 luglio a Bologna a Bonsai, il 10 luglio a Firenze la Teatro delle Cascine, il 13 luglio a Collegno a Flower Festival, il 14 luglio a Vicenza al Jamrock Festival, il 23 luglio a Marina di Ravenna all'Under Festival, il 27 luglio a Torre Santa Susanna al Bembe Music Festival, il 2 agosto al Gradisca di Sonso Onde Mediterranee. Allora, noi andiamo ad incontrare Tarek e in realtà volevo iniziare con questa canzone del 2019 con cui abbiamo imparato, il grandissimo pubblico ha imparato a conoscere un artista che noi stavamo seguendo già da un bel po' di tempo, grazie anche a Daniele Silvestri, grazie soprattutto a Daniele Silvestri, con la partecipazione di Manuel Agnelli in questa canzone che rimane assolutamente indimenticabile del 2019.

testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono, se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi,

0: anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Ma bentornati a Disco Rai, e oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta appena uscita, e perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
2: Grazie.
1: Allora, prima di tutto, domanda proprio dritta dritta: ma veramente volevi cambiare nome?
2: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
1: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
2: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
1: Impegnativo.
2: Sì, impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
1: Sì.
2: E ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa e un po' artistica quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante, anche proprio come sentimento, no? Si cova,
1: sì.
2: Si...
1: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
2: esatto,
1: che
2: esatto. Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi Rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
1: Esatto. Allora, andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole, anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione.
2: Allora,
1: la mia è durissima.
2: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose. Alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione, e in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare subito.

0: che non c'è.
1: Anche perché a usarla proprio dritta dritta su questi argomenti ti dovrei censurare praticamente. Esatto. Dovrei spegnere il microfono e riaccenderlo dopo un'ora. Comunque adottiamo subito questa parola, perché insomma l'avevamo intuita e capita comunque poi da tutta la canzone. Basta mi ha molto emozionato, anche perché lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di 2 mesi sono usciti 3 album stravolgenti da questo punto di vista: Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E basta il titolo è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltare, cioè volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così veramente basta, no?
2: È un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere, ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto.
1: Certo, autoreferenziale.
2: Autoreferenziale, quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
0: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come una

0: Pizza.
1: Che poi c'è un altro argomento inquietante alla base, perché l'abbiamo detto con Tropico quasi un anno fa qui, che praticamente l'intelligenza artificiale è in classifica. Cioè, lui ha detto: guardate, cioè, siate pur certi di questo, molte delle hit in questo momento sono scritte dall'intelligenza artificiale. E lui, Davide Petrella, insomma, ne ha scritte tante di hit, dice: però io mi trovo a combattere con l'intelligenza artificiale, che è una guerra un po' strana in questo momento.
2: Chiaro,
1: no?
2: Chiaro.
1: E, Fiori del male, l'elaborazione anche di una citazione ovviamente di Ci vuole un fiore.
2: Sì.
1: E Roma non può, tra l'altro, dove c'è anche Dardas, dove dici che la bocca della verità si è ingoiata il vero.
2: Sì.
1: È una conseguenza di questo male, no?
2: Sì, in un certo senso sì. Prima hai parlato di intelligenza artificiale, poi appunto questa citazione di Roma. Mi sembra che facciamo fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che non è vero. E ricordo che. Cioè ricordo, è ovvio, lo ricordo, erano 3 mesi fa. Una delle prime immagini che ho tirato fuori per Tarek da colorare era questa immagine della mosca. E molto spesso le persone non hanno ancora capito bene la connessione che ha la mosca con tutto questo discorso del disco, e probabilmente non lo capiranno mai, perché non tutto deve essere capito, soprattutto in Tarek da colorare. Alcune cose bisogna solo sentirle. Però vorrei, diciamo, spiegarlo anche a metà. La mosca in un certo senso rappresenta proprio questo, nel senso è un simbolo che ad esempio compare nell'aneddoto del Vasari tra Giotto e Cimabue, no? Che Giotto dipinge una piccola mosca sul quadro di Cimabue, Cimabue prova a scacciarla, ma dopo un po' si rende conto che questa mosca non c'era. Ecco, l'esperienza della mosca dipinta è come un'esperienza che oggi noi viviamo continuamente. Siamo cascati in un loop di mosche dipinte. Tendiamo a toccare le cose con la consapevolezza che già sappiamo che non sono reali, o comunque leggiamo le news sapendo che il titolo era già un'esagerazione probabilmente della verità, quindi c'era già una menzogna. Poi riusciamo a scoprire ancora la verità, però appunto ce l'aspettiamo che il nostro mondo sia diventato una mosca dipinta. Ed ecco che appunto la bocca della verità in un certo senso si è ingoiata il vero.
3: Ci sono spiriti maligni, magici, se non regala doni non ha re magi. A crocefisso un'idea, ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici. Sarà che Roma un giubileo, guarda che cielo. La bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono. Il Colosseo con gli spiriti dei gladiatori qui nel patibolo. Una battaglia navale come al Circo Massimo, ad una cannonata banda al Gianicolo. E questo traffico è un classico, è tutto in bilico, pure dal Pantheon. Divinità non ridurranno ogni tempo biblico. E parcheggiare una poesia, senti il brivido. Ci vuole un certo stile mimico e filmico. Ci vuole sempre un po' di spirito. Ah, capito?

0: Milano anche senza quegli scalini.
1: E tra l'altro questa passeggiata dentro Roma, no? Con Roma non può, angosciosa, io spero che tutte le volte che tu faccia un giro, io cammino molto, quindi non so se, però insomma, che siano soltanto attimi o momenti della tua vita.
2: Beh, c'è un motivo per il quale le persone non escono con me.
1: Ecco, benissimo. Però mi ha fatto pensare anche a una delle ultime volte che insomma ho attraversato Sanremo di corsa durante il festival di Sanremo, del festival ovviamente, e dove vedevo che tutta la città era loggata da sponsor, cose così. Ho detto, cacchio, questo è Truman Show, non è più, capito, una città. Questo è proprio il falso che mi sta venendo addosso, e ho avuto questa sensazione di soffocamento, insomma, molto, molto pesante, che spero sia un po' ridimensionato, anche, ma anche perché poi ci hanno anche insegnato a scienze della comunicazione che anche una iperproduzione di segni vuol dire annullare totalmente il messaggio, no?
2: Certo.
1: Tipo,
2: certo.
1: Nessuno sono con chi parlo adesso, per con chi parli, visto che cito Eminem, cioè abbiamo anche talmente, certo, tante sollecitazioni che poi si ridono a vicenda.
2: Beh sì, abbiamo tanti, così tanti input che facciamo poi fatica a capire su cosa concentrarci, no? Un'enorme quantità di scelta che poi alla fine ci fa perdere, e perdiamo anche noi stessi in tutta questa ricerca che un po' ci distrae, un po' ci dà varie possibilità, varie versioni di noi, che poi però si perdono. In un certo senso Tarek da colorare, che è appunto l'album di cui stiamo parlando, lo mette già nella copertina questa cosa, perché il fatto di chiederti di colorarmi è come se ti chiedessi di dammi anche tu la tua versione che vedi di me, perché io mi sono perso, non capisco più in che direzione andare, quindi mi serve una mano, mi serve un nuovo colore, una nuova sfumatura per ritrovarmi.
1: Lo sai che io che connetto sempre gli artisti, tu come mi vedi, che era tra l'altro la domanda che mi faceva sempre una mia amica carissima quando eravamo adolescenti, è un concetto che è anche in una canzone di Burt.
2: Okay.
1: Cioè, e lei dice proprio, io a volte ho bisogno di essere ridefinita dagli altri, cioè che qualcuno mi guardi dall'esterno, perché in questa, tra l'altro lei vive tra Italia, Toscana e New York, siamo talmente sopraffatti dalla realtà intorno che a volte qualcuno ci deve colorare, diresti te, in questo senso.
2: E anche forse, che io questo ormai più vado avanti più capisco che forse è una cosa che forse ci accomuna tutti, abbiamo bisogno di essere visti. Credo che l'uomo si sia inventato anche Dio per far, inventato, insomma, abbia anche ricercato Dio nel momento in cui appunto voleva trovare un modo per essere visto, e quando dico visto

0: ammirarci a vicenda, abbiamo smesso di vedere il prossimo. Chiamiamola empatia, amore, come ci pare, però in realtà abbiamo smesso di vedere l'anima delle persone che abbiamo davanti, e questo è un qualcosa che ci disconnette completamente dalle cose importanti.
1: Infatti io faccio un esercizio con mio nipote di 4 anni, a un certo punto dico: ok, adesso ci fermiamo e facciamo relax. Che cosa è, zia? Niente. Allora ci mettiamo in un prato a raccogliere margheritine, proprio completamente sconnessi. Almeno io lo faccio fare 5-10 minuti al giorno, pure un quarto d'ora va. E lui secondo me l'apprezza molto questa cosa, perché soprattutto i bambini adesso sono iperstimolati, no? Si parla di ADHD, queste cose così, e quindi questo momento di fermo lui se lo gode proprio. Da appunto una situazione generale tu poi passi all'involucro interiore, agli involucri, no? E qui ci dai una cosa molto toccante: voglio un Oscar proprio quello, perché ho sorriso per ogni...
0: Pure qui all'inferno.
1: Pure qui all'inferno. E, ed è una cosa insomma che tu riporti spesso nell'album, delle tue esperienze ovviamente fatte adesso da ragazzo, insomma adulto, e anche le esperienze che ti porti da bambino, insomma, no? Anche il fatto della separazione, del divorzio dei tuoi, sì, che in qualche modo è il riflesso poi c'è stato anche nella tua vita.
0: Sì, è un disco che parla di cambiamento, di evoluzione, non sempre in positivo, a volte anche di smarrimento, no? È un po' un viaggio nella selva oscura questo disco, in cui però ci si confronta con se stessi in maniera molto molto stretta, fino a perdersi e ritrovarsi, ecco. Si chiede l'aiuto dell'altro, si arriva agli archetipi come quello dei genitori, cascano un certo tipo di figure divine, quasi divine, appunto come quelle, ripeto, dei genitori, che sono dei punti di riferimento. C'è una rottura del tempio, della casa, che poi è un po' metafora anche di una rottura del mondo, si è rotto il mondo nel quale tu stai, no? E come accade nel bambino che si sente responsabile del divorzio molto spesso, perché poi i bambini si responsabilizzano molto del non aver saputo tenere legati i genitori che l'hanno creato, per il quale lui era il motivo del legame.
1: O peggio, che sia causa dello stress dei genitori, e quindi...
0: Che lui è causa dello stress,
1: sì,
0: che
1: della
0: lui...
1: stanchezza.
0: Della
1: che...
0: stanchezza, no. E quindi cerca magari di pesare meno prendendosi una responsabilità che non gli appartiene.
1: Esatto.
0: E raccontare questo in una canzone è molto difficile da un certo punto di vista, per tanti motivi, sia perché devi aver avuto un vissuto di un certo tipo per scriverla, sia perché rientrare in quel vissuto è doloroso, sia perché l'analisi che devi fare per riuscire a essere lucido in questo tempio che prende fuoco è un'analisi che devi avere la voglia di andare molto... di andare nella selva oscura, ecco.
1: Però è arrivata tutta, sia in involucri che in divinità.
0: Quindi è un disco che cerca di esplorare questi temi, a volte anche inconsci, questi aspetti inconsci che molto spesso non si palesano, ma che a volte la musica può essere un buon ponte per narrare.

0: gli angoli ti guarderanno.
1: E Involucri, tu dici se il letto era lo stesso ma ognuno in testa aveva un'altra musica, e la collego al nuovo single in cui tu dici nella presentazione, insomma, in Italia c'è il 50% degli italiani è single. Però ti dico pure, no, questa è una cosa che mi domando spesso quando io poi rimango da sola, no? È vero, però è vero che prima c'erano tante famiglie finte, cioè, e anche certo. Adesso ci sono molte persone che preferiscono comunque stare in coppia a costi altissimi che in questo momento non si possono accettare più, comunque, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, vediamo anche il positivo, cioè quello che tu potevi tollerare, termine bruttissimo, ma che si pativa, che si tollerava, insomma, negli anni 50-60, non figuriamoci prima, dove la donna era completamente inesistente, adesso non è più accettabile e concepibile. In qualche modo anche per fortuna, no? Quindi meglio rimanere da solo, cioè è brutto dire questa cosa.
2: Chiaro,
1: se non si tramuta in egoismo.
2: Infatti il brano elogia cioè non è che elogia, fa capire questa tossica felicità solitaria nella quale il protagonista appunto balla come se fosse sempre un venerdì sera, e quindi questo senso di solitudine e anche questa solitudine pratica elogiata in tutta la canzone come fosse una figata, però nasconde comunque dentro di sé un qualcosa, un problema, un limite,
1: una paura.
2: Nonostante sembra un'enorme libertà, la libertà senza un fine, senza essere canalizzata in un qualcosa, diventa anche un po' una dispersione delle energie, può rendere anche un po' stupidi a tratti, come appunto è stupida la canzone che ho scritto.
1: No, cioè, non è assolutamente stupida.
2: Beh, in un certo senso fa di tutto per esserlo e per rappresentare quel senso un po' di annebbiamento mentale che si ha il venerdì sera, quando si sa di essere da soli, single, e però allo stesso tempo non si sa neanche cosa si sta cercando, e quindi è una serata che può essere vissuta una volta, ma tendenzialmente a un certo punto rischia che non distingue più qual è la serata in cui esci, qual è una serata normale, perché non hai più una regola, non hai canalizzato più nessun tipo di energia e sei alla ricerca sei comunque nella selva oscura, nonostante ha la forma di un locale, di un club.
1: Lo sai che dicevo durante il Covid? Che il Covid in realtà ha messo in evidenza quello che noi pensavamo pure, che i rapporti fossero pericolosi, cioè che, capito?
2: Che l'inferno fossero gli altri.
1: No, che ti potessi contagiare e quindi meglio sta a casa da soli, che è una cosa terrificante, è un po' così. In questo racconto, in questo album che abbiamo colorato insieme a te, si arriva anche al concetto di normalità. Ricordo che eravamo dei ragazzi normali e non volevamo certo diventare dei problemi.
2: È una canzone che parla molto dei contrasti, ecco, anche dei controsensi, ma in particolare dei contrasti che si creano nella società di oggi. Quindi una TV che dà spazio ai giovani, ma che non sottolinea il fatto che ai giovani serva il tempo, non lo spazio. È una bomba atomica che costa più tenerla spenta che costruirla addirittura, quindi da quando l'hanno costruita a oggi ci sono delle economie che viaggiano proprio sul tenerla spenta, che sembra un controsenso, e meno male che la tengono spenta, però il punto è perché l'hai costruita.
1: Il ricatto permanente.
2: Esatto, oltretutto cito uno scrittore che è Baudrillard dentro, che parlava proprio nel suo libro Simulacri and Simulation, che in Eminem dico che non ci ho capito niente di quel libro, poi in realtà non è vero, perché tutti gli altri punti in cui lo cito nel disco in realtà cito delle cose concrete che dice, e parla proprio di questo tema della società della simulazione, del problema della paura della guerra nucleare che è sempre lì e mantiene in piedi questa società incentrata anche sulla paura, non solo di questo ma di tante altre cose che restano comunque un po', ripeto, un'enorme contraddizione. E normalità è sicuramente forse un pezzo che tocca il tema quasi dell'anarchia, quasi del cosa significa uscire fuori dal sistema, guardarsi indietro e chiedersi e capire, prendere coscienza che indietro non si torna più.
1: Sì, tra l'altro adesso che hai citato Simulacri, ricordavo le lezioni sempre, scienze e comunicazione di Umberto Eco, che io lì per lì a semiotica un po' ho odiato, e invece c'è l'enunciatore, l'enunciatario, il simulacro sarebbe il testo, no? Quindi anche il fatto soltanto di esistere, cioè questo simulacro, in qualche modo ti incastra.
2: Certo.
1: Cioè l'enunciatario in questo caso ti ha preso in pugno. Allora, chiudiamo con l'Italia, l'unico paese che... una canzone durissima, proprio per fare bingo totale.
2: Fare bingo in questa chiacchierata.
1: Però c'è una frase che tu dici, parli della bestemmia come una richiesta drammatica di contatto con Dio, che già fare questo tipo di richiesta, no? Succede anche con i tossici quando chiedono di essere aiutati, cioè che vogliono uscire da questa da questo dramma, e quindi mi dicevano sempre, insomma, quelli che hanno questi centri, non dovete andare voi ad aiutare, dovete aspettare che qualcuno vi richieda un aiuto, no? È un po' così, cioè anche se è una richiesta, come dici te, chissà, no? Per chi non crede.
2: Ma è una canzone che apre.
1: Chi crede, cioè, ovviamente.
2: È una canzone che apre a un tema abbastanza importante, il tema del linguaggio, che appunto apre il disco con le fanfole, ma chiude appunto con l'Italia è l'unico paese che.
1: Anche perché le fanfole sono un po' una bestemmia, poi alla fine.
2: Beh, più che altro è una rottura della parola. La bestemmia è una sporcatura dell'archetipo. Però ecco, il punto principale, la domanda che fa in maniera abbastanza, diciamo, approfondita è un po' un mistero il motivo per il quale l'Italia abbia tutta questa varietà di cibi, vestiti, arte, eccetera, ma abbia anche un'enorme varietà appunto per quello che riguarda il tema della blasfemia e della bestemmia, cosa che avviene molto più che in altri paesi, soprattutto per, ripeto, non tanto per il fatto dell'esistenza, quanto per la varietà che cambia di regione in regione. Ci sono regioni che lo fanno di più, altri di meno. Ci sono degli studi su tutto questo, ci sono persone che hanno anche posto questa domanda che io nella canzone pongo, cioè se per caso questo sia dettato intanto da alcune forme di potere che sono presenti in Italia, il loro ruolo religioso che ha portato poi magari una parte della popolazione, immagino anche in antichità, ad andare con il lessico, anche una forma, diciamo, di ribellione a un certo tipo di potere materiale che alcune religioni hanno, che la religione ha. E allo stesso tempo però la domanda è questa: se sia un disperato tentativo oggi, non parlo di ieri, oggi, nel giorno d'oggi in cui il trascendente è sempre di meno e il nostro contatto col divino è praticamente annullato, il sistema nel quale noi siamo vuole che noi crediamo che esista solo un mondo materiale, così da permetterci di riempirci solo di cose materiali. E la domanda è se, come quando litighi con un genitore, e molto spesso litighi, come quando hai un problema a comunicare con un genitore che non ti vede, che non ti ascolta, e prima dicevamo che tutti vogliono essere visti, a volte vai attraverso un attacco, una battaglia, scatta una battaglia, quella battaglia permette poi la comunicazione spesso e il confronto tra genitore e figlio. Mi viene da pensare che la bestemmia nel tempo di oggi, dopo tutto questo Dio che ci hanno tolto, non sia il modo disperato, inconscio che ha una parte della società, non tutta ovviamente, però alcune persone, per ritrovare un contatto, e quindi per assurdo è un contatto disperato, fatto nel modo sbagliato da uno che è stato lasciato solo, magari anche un po' arrabbiato, ma è sempre una disperata ricerca di contatto.
1: Mi hai fatto pensare al vicolo che c'è a Sora, nella mia città, proprio dove è nato Vittorio De Sica, dove per andare a prendere un caffè ti invitano bestemmiando tutti i morti che c'hai, e poi ti dicono: fermati, prendi un mosso caffè, perché mo ci siamo, domani chissà, capito? Quindi lo partono da una bestemmia, capito? Comprendendo tutta la famiglia.
2: Oltretutto,
1: perché poi se sanno di chi sei figlio, eccetera, sanno chi non c'è più, e tu rimani così impietrito e dici: va bene, sai che c'è, ce lo prendiamo sto caffè, perché però, capito, è per entrare un contatto, per dire ti devi proprio fermare, cioè mi devi dedicare quei 2-3 minuti.
2: Quei 2-3 minuti. E poi c'è anche una bella sincronicità, perché a Sora abbiamo la traccia prima dell'Italia è l'unico paese che è Normalità, e l'abbiamo suonata a Sora.
1: Stai scherzando?
2: Giuro, e anche basta. Sì, non completamente,
1: cioè,
2: una buona parte degli strumenti l'abbiamo fatti a Sora.
1: E questa cosa ci piace tantissimo. Allora adesso prendete questa puntata, sbobinate, perché insomma ogni volta che incontro Tarek veramente si apre un'enciclopedia, e grazie.
2: Grazie infinite.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto?

Allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei, ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che è morta.

Allora, grazie ancora a Rancore, abbiamo deciso di trasmettere anche Eden, canzone con cui ha partecipato a Festival di Sanremo, non perché insomma un artista viva soltanto di Festival di Sanremo, ma per darvi anche due coordinate al pubblico vastissimo che ascolta tutta italiana e che casomai in questo momento non ha presente Rancore, anche se quest'album sta avendo un fortissimo impatto e devo dire che è talmente importante in questo momento dare voce e colore anche a quelli che sono i pensieri di tantissimi ragazzi, ma anche non soltanto ragazzi, che insomma saremo sempre molto grati ad artisti che riescono ad interpretare le varie anime, così come saremo grati ad artisti che veramente vanno a prendere le canzoni in cielo e ce le portano sulla terra. Questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo straordinario album di Alessandro Mannarino, di cui parleremo nelle prossime puntate a lungo. Si chiama Primo Amore e quindi io volevo chiudere questa puntata con una canzone che trasmetteremo molto, che è decisamente una canzone in cui si fa una quadratura del cerchio, che è Maradona, con la quale stiamo aprendo veramente il mondo di quest'album, fatto di 9 canzoni, ma veramente di tante impressioni e colori assolutamente interessanti, di cui parleremo prossimamente proprio con Alessandro Mannarino. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ricordate il podcast sempre su Rai Play Sound e l'appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana Disco Rai tutte le mattine alle 7:30 circa, con un'anteprima delle interviste o con l'almanacco musicale, oppure il mercoledì e il venerdì alle 13 e replica alle 19.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

E ho pensato che fosse una scusa, quella fretta vestita da strana abitudine. Ho creduto che fossi delusa.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

story. Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato. Emigrato perché l'impiegato è un figlio di chi fa, non dico altro. Emigrato, disgraziato, la galera non l'ha mai cambiato.

tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Lode a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergicristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene.

0: grande di torpignattare il casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abicano,

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Il profilo d'autore di oggi è dedicato a Enrico Ruggeri, naturalmente nella sua veste di autore per altri interpreti. Enrico Ruggeri è uno dei cantautori italiani più riconoscibili, più caratteristico soprattutto per la sua voce, ma anche per il suo modo di scrivere, molto molto intenso. E il fatto di essere autore per altri è molto divertente, perché se ascoltate le canzoni di Enrico Ruggeri, quelle che ascolteremo appunto nella prossima scaletta, le canzoni di Enrico Ruggeri scritte per altri, se provate a sovrapporre la sua voce con gli interpreti che si susseguiranno, ci entra benissimo, perché è proprio assolutamente autore Enrico Ruggeri. Lui non ha mai scritto canzoni pensando di farle interpretare a qualcun altro. Le ha scritte per la sua foga autorale, una vera e propria foga che poi l'ha portato nella carriera a essere autore a tutto tondo, ma questo poi lo vedremo. Per esempio, i suoi due capolavori scritti per altri, ovvero Il mare d'inverno per Loredana Bertè e Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia, sono canzoni assolutamente personali, scritte da lui. Per esempio, Il mare d'inverno, tutti pensano che sia una canzone generica su un luogo di mare generico, invece è un luogo preciso, si tratta di Marotta, vicino a Sinigaglia, nelle Marche, dove Ruggeri passava le vacanze estive insieme alla famiglia. Quello che le donne non dicono nasce come una canzone scritta così, poi scrivendola, Enrico Ruggeri lo ha dichiarato lui stesso, gli veniva di scriverla in prima persona femminile, quindi non poteva che consegnarla a una grande interprete femminile come Fiorella Mannoia. A proposito di Quello che le donne non dicono, nel 1987 venne presentata al Festival di Sanremo e Ruggeri detiene una doppietta assolutamente unica nel panorama sanremese. Quell'anno vinse Sanremo con il trio con Morandi e Tozzi, Si può dare di più, e vinse il premio della critica con Quello che le donne non dicono, interpretata da Fiorella Mannoia. Le altre canzoni che ascolteremo forse non sono della stessa qualità di queste, ma comunque sono tutte canzoni che hanno il timbro di Enrico Ruggeri. Partiremo con una canzone che forse nessuno ricorda, ma che divenne un inno dei discotecari negli anni 80, che si tratta di Diana Est con Al Louvre, e poi andremo avanti con altre canzoni, tutte scritte con grande foga autorale, perché Enrico Ruggeri, come dicevamo, è soprattutto un autore, uno in grado di scrivere libri, di condurre e scrivere programmi radiofonici e televisivi, di scrivere canzoni, ma sempre con la stessa forza e con lo stesso impegno e con la stessa firma molto leggibile, quella di Enrico Ruggeri. Da parte di Antonio Santirocco, buon ascolto.

coi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Qualche rovescio nella notte ancora sulle Alpi orientali e occidentali. Qualche pioggia residua in area garganica che tende ad assorbirsi, con condizioni in miglioramento su tutte le regioni. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud, prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue, più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia, cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna, nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili, come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Lo ricordo io per te, il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta.

Io mi ricordo quando eri distratta mordevi la lingua, me lo ricordo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole...

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

0: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica.

sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

hacerle cuando.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chiavo

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, le canzoni che hanno caratterizzato un anno e naturalmente anche gli eventi più importanti. Oggi di scena il 2001. L'11 gennaio il governo italiano decide di cancellare il debito di 22 paesi poveri. Tra gli eventi del 2001, il 21 luglio a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone, delle 93 che dormivano all'interno della scuola. 11 settembre 2001, siamo negli Stati Uniti, gruppi terroristici islamici dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a Washington, le Torri Gemelle a New York, che implodono dopo meno di un'ora e muoiono più di 3.000 persone, il più grande attentato terroristico di tutti i tempi. 15 settembre dello stesso anno, l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe. Il 21 ottobre del 2001 viene presentato il primo iPod. Il 7 novembre l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi. Tra i film usciti nel 2001, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, e poi Il Favoloso Mondo di Amélie, Beautiful Mind, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Il Diario di Bridget Jones, La Mummia e il film Pearl Harbor. Ci lasciava nel 2001, il 20 maggio, Renato Carosone, indimenticabile musicista e cantante. L'attore Jack Lemmon moriva il 28 giugno e il 22 luglio Indro Montanelli, grande maestro di giornalismo e direttore di giornale. Per quanto riguarda Sanremo, quell'anno lo vince Elisa Luce Tramonti a Nord-Est. Al secondo posto Giorgia con Di Sole ed Azzurro e al terzo posto i Mattia Bazar, che ritornano a Sanremo e arrivano terzi con Questa nostra grande storia d'amore.

niente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

sarà questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.